0: proprio latte e miele.
1: Latte e miele,
2: la tua musica italiana.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: stare insieme a te.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
3: La tua musica italiana.
4: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele
2: 2024.
3: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Pronto?

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: 5 e 59.
1: Buongiorno amici,
2: ciao.
1: Buon giovedì mattina.
2: A te.
1: Non vi siete appassionati anche voi all'Eurovision?
2: Non male, sì.
1: Stasera c'è la seconda semifinale e io non aspetto altro.
2: E là.
1: E comunque Elettra Lamborghini in telecronaca mi dà una strana sensazione di libido all'altezza del bacino.
2: No.
1: Avete idea di cosa possa essere?
2: Si chiama Lamborghini comunque lei.
3: Sì, quando sali su una Lamborghini fa quell'effetto.
2: Ecco, perfetto.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Svegliori. È giovedì 14 maggio. Perché continuo a sbagliare tra marzo e maggio?
1: Guarda, non ho la più pallida idea.
0: 2026 con me Edoardo De Simone. Io sono Alan
1: Caligiuri. Ciao, buongiorno. Tutto a posto?
0: Tutto bene?
1: Ma sì, tutto rego. Tutto regolare.
0: Io non ho questa felicità.
1: No, la sera mattina presto comunque inizia, poi a maggio inizia a sentire i chilometri che hai accumulato, però si sta bene.
0: Però una canzone da stadio diceva superiamo i chilometri.
1: Sì, sì, infatti. Coltiamolo, i chilometri ci sono ed è giusto che ci siano.
0: In fondo al cuore.
1: Niente, deve cantare tutta per forza.
0: No. Senti, il diavolo in fondo al cuore.
1: Fanne mettere una a me da cantare che è meglio. Tanto questa è prima in tutte le classifiche. Probabilmente anche a Tonga la conoscono anche i muri. Il 22 di maggio c'è pure il suo album. E se questa è l'anticipazione. Come se parla?
0: C'è Welen.

0: Morning.
1: Samurai J Ossessione qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di dare la linea a Paolo Fox, che devo dire ieri diceva bene nel mio segno, anche in amore, quindi dice novità, ma io non posso.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
2: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene da fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine. Non tornerà il periodo grigio che c'è stato, soprattutto agli inizi dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni. Cioè si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso per qualcuno, anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo, dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti, non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato, non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ho fatto più volte delle questioni economiche da sanare, in generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei Pesci si può sentire sotto attacco, sotto attusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì. Anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: C'è una strana espressione nei tuoi occhi...
0: Latte e miele!
4: Per i tuoi occhi, voglia,
0: Latte e Miele.
3: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Si chiama Monghi d'Oro, l'ultima di Gianni Morandi. Buongiorno dagli sveglioni, è giovedì 14 maggio. Noi cominciamo tutte le puntate con l'almanacco del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
0: Ebbene sì, oggi è il 14 maggio 2026. E fino a qua ci siamo, tutto giusto?
3: Sì.
0: Quiz Santi, Santi Quiz.
3: Vai.
0: Allora, non so a chi collegare questo nome, lo sai? È il nome di Osso, ma con un altro nome, cioè simile.
3: Mattia.
0: Bravo, San Mattia. Che potevo collegarlo, che non mi veniva nessuno.
4: Non ho idea.
0: Niente.
3: Ah, degli amici.
0: Quando devi scrivere, usi questa cosa, cioè scrivi su questa cosa, però finisce con co.
3: Foglioco.
0: Oppure, se non è foglioco,
3: è libroco.
0: Di cosa è fatto il foglioco?
3: Cartaco.
0: Bravo, San Cartaco. Era pilato, un po' infamello.
3: Ponzio.
0: Bravissimo. Quando sei giovane, adolescente, ne sei pieno in faccia.
3: Brufoli.
0: Ambruncolo.
3: Bene.
0: Poi te le dico io questo. Ampelio, Sant'Ampelio e Sant'Eremberto.
3: Non so perché.
0: San Mattia è il protettore di ingegneri e macellai, quindi anche del nostro Michele da Grottole. 1947, inaugurato il primo teatro stabile italiano.
3: Molto bene, molto bene.
0: Nato in questo giorno, 1944, il grande George Lucas, regista di fantascienza.
3: Diciamo. Top.
0: Bravissimo, ha fatto Star Wars. 1984, uno delle persone più ricche del mondo è nato.

0: Le Rhythm and Blues è stato uno dei
1: Rhythm and Blues, ok.
0: E poi oggi nel 1998 nasceva The Voice.
1: Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra. Non possiamo mettere una canzone di Frank Sinatra?
1: Sì, sul latte e miele.

Cade Laura Pausini, che ha ripreso questa canzone fenomenale di Umberto Tozzi. Adesso però è arrivato il momento di far ridere tutta l'Italia, come con le nostre barzellette.

0: come vola il tempo quando ci divertiamo e come ci divertiamo noi con le nostre barzellette. Barzellette che potete inviarci in qualsiasi momento al 335-787-1910. Se vi viene in mente adesso, va bene che la mandiate adesso. Se vi viene tra un'ora, potete mandarcela tra un'ora. Non importa quando, l'importante è che lo facciate. Oggi sentiamo questa.
1: C'è una signora al cinema.
0: Cinema.
1: E quello davanti a lei fa tutto così, no?
0: Un po' storto, ok.
1: Tutto così.
0: Balla un po' a destra e a sinistra.
1: E la signora gli fa, scusi, sono venuto per vedere il film, ma se lei continua a fare tutto così...
0: E ballare a destra e a sinistra.
1: Dice, guardi, mi dispiace, ma siccome io ho fatto il marinaio per 25 anni, allora l'ondeggiare della barca mi ha fatto venire questo...
0: Certo.
1: E io fa tutto così, dice, anch'io ho fatto la per 20 anni.
0: No! La signora, scusa,
2: non lo so, non ho sentito.
0: Non ho capito bene.
2: Non ero
0: bene.
2: Io,

io. Vabbè. Se volete mandare le vostre canzoni è semplice. Canzoni, le vostre barzellette è semplicissimo. 335 787 1910.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Ritorna, anche se scomparsa da poco, le sue canzoni rimarranno indelebili nella nostra musica italiana. Ornella Vanoni con La voglia, la pazzia, qui su Radio Latte Mille.

0: Boom Boom, Irene Grandi, una canzone del 1995, fenomenale, bella, bella, bella. Stiamo mettendo musica che spacca oggi, devo dire. Non ne abbiamo sbagliata una, ringraziamo il nostro Andrea Dag che ha fatto un bellissimo palinsesto musicale. Detto questo, è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro perché c'è l'appuntamento con la storia della musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
2: Era il 14 maggio 1999, quel giorno gli 883 rilasciano il singolo La regina del celebrità, quarto e ultimo singolo estratto dall'album Grazie mille. Il testo e l'ambientazione del video fanno chiaro riferimento alla discoteca Celebrità di Pavia, città natale di Max Pezzali. Il pezzo è dedicato alla cubista di quello che era un locale in cui Max e i suoi amici, ancora troppo giovani, non sarebbero potuti entrare. Il video a cartoni animati anime è stato realizzato da Strane Mani, casa di produzione toscana, già realizzatori del video precedente degli 883, nient'altro che noi. In chiusura viene mostrato un Pezzali adulto in live action cantare ad un concerto. In prima fila compare proprio la ragazza della discoteca, che in compagnia del marito e del figlio ascolta commossa la canzone di Pezzali dedicata a lei.
3: C'era questo mondo di autoumiliazione, no? Di gente. Io conoscevo questo tizio che di fatto era un taxista abusivo. Era taxista abusivo gratuito perché lui aveva la Golf all'epoca, nuova, tutto. Poi era uno studente universitario che studiava a Pavia e si era portato la macchina non per girare, ma per portare in giro la tizia di cui era innamorato.
2: Il brano è arrivato ad ottenere un disco d'oro in Italia ed è stato inserito nelle compilation Hitmania Dance Estate 2000 ed è contenuto in Mille Grazie, Tutto Max, Max Live 2008 e Le canzoni alla radio.
0: Allora, io al Celebrità ci ho lavorato un sacco di volte, una bellissima discoteca, e come a Max anche a me successe di innamorarmi di una ballerina di una discoteca. Stavi là, la fissavi, un sogno che era impossibile da avverare perché era molto più grande di me. E riviaggiamo nei sogni con La regina del Celebrità.

0: Che bella canzone, devo fare i complimenti a Max Pezzali e gli 883 ovviamente, che hanno scritto dei pezzi fenomenali della nostra vita, della nostra
1: questa
0: storia.
1: Ti insegna anche a credere in un sogno, cioè, perché tu magari vai in un posto, cominci a frequentarlo senza sapere che cosa tu diventerai. Non so quante volte, almeno non so se a te è successo, uno dei miei, delle mie più grandi soddisfazioni, no, da quando faccio questo mestiere, è riuscire a rientrare dalla porta principale nei locali dove quando ero più piccolino magari non mi facevano entrare perché ero troppo piccolo, oppure andare a suonare nei locali dove sono sempre andato a ballare. Ecco, quella cosa lì per me è impagabile, e questa ricordo un po' questa sensazione dell'avercela fatta. Poi chiaramente lui ci mette in mezzo un amore per questa cubista che viene raccontata nel video.
0: Vabbè, per me è stato molto differente, perché io sono diventato popolare a 30 anni e quindi tutte le rivincite le ho riviste lì, la discoteca che mi pagava per andare a solo fare un giro. Io sono stato fortunato perché la popolarità che ho avuto l'ho usata, l'ho sfruttata per risparmiare tutto quello che avrei speso da andare in discoteca, nei ristoranti o negli alberghi. Sai quante cose mi hanno sempre regalato, devo ammettere.
1: Certo, no, ma infatti ha aiutato molto.
0: Bello, ma anche oggetti, devo dire che... ma la rivincita più grande l'ho presa una volta quando un PR di una discoteca della Brianza mi fece fare il vocalist. Io iniziavo questi passi nel mondo del lavoro, e a un certo punto durante la serata mi prende il microfono, me lo toglie e mi dice: guarda, non sei capace, lascia stare, vai a casa. Mi è crollato il mondo. Ho iniziato a fare il programma famoso sull'altra radio, è diventato molto famoso, e io facevo un personaggio che era uno zingaro, e che faccio ogni tanto anche qua, ma poco. E lo chiamai come per fare uno scherzo telefonico. Si è spaventato tantissimo. Anche mi chiamò e mi dice: ti chiedo scusa per quella volta che ti tolsi il microfono, perché sei veramente bravo. Vinto.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Spot.
8: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili, con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
3: Villa Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.

0: Amore no, la versione remix Adriano Celentano su Radio Latte Miele. Buongiorno, è giovedì 14 maggio, stiamo toccando un sacco di cose per quanto riguarda questa puntata degli sveglioni.
1: Stolti.
0: Pronto?
1: Ignoranti.
0: Sì.
1: Gente che non sa niente di niente.
0: Buongiorno anche a lei, complottista. Salve. Salve.
1: Virus che escono fuori.
0: No.
1: Come macchie.
0: Ecco, io non avrei voluto parlarne di questo antivirus che sta spaventando.
1: Non stiamo parlando di questo.
0: Ma come no? È il virus che sta
1: spaventando.
0: No.
1: Guerre in giro per il mondo.
0: È questo, lo sappiamo.
1: Ma non vi dirò oggi la verità sulle guerre.
0: Ma no, ma anche perché c'è gente.
1: Oggi vi parlerò di qualcosa di molto più importante.
0: Il VAR?
1: Stolto, zitto. Fai parlare chi è esperto.
0: Va bene.
1: Chi sa. Chi conosce la mente umana?
0: Sì, Alberto Angela. No.
1: Altro che Fabrizio Corona.
0: No, ma che c'entra?
1: Sono cose che voi non immaginate neanche.
0: Prego, allora le dica, forza.
1: Garlasco?
0: No, basta.
1: No, non parliamo neanche.
0: Che palo,
1: di
0: meno male. Meno male.
1: Neanche di Garlasco.
0: No, ma di cosa parliamo?
1: Oggi parliamo di una cosa che sta tenendo tutti.
0: Sì. L'antivirus. No, non è antivirus.
1: L'Eurovision.
0: Come l'Eurovision? Oggi è la seconda semifinale, c'è Salda Vinci,
1: Gannato
0: Bè.
1: Intanto sapete benissimo che c'è all'interno dell'Eurovision un concorrente di una nazionalità che non si conosce bene. Partenopea.
0: No, per favore. È Salda Vinci, è italianissimo ed è in gara per l'Italia. Rappresenta
1: no.
0: Proprio l'Italia, come no?
1: Lui fa parte di un'altra nazione.
0: Ma non è vero, non è vero.
1: Ma non lo vedi come si veste?
0: Ma cosa c'entra? A parte che era vestito benissimo.
1: Intanto vi do
0: bianco.
1: Un po' di cenni storici. Allora, l'Eurovision nasce nel 1460.
0: No, no, molto dopo, glielo assicuro.
1: Napoleone Bonaparte ormai vinceva tutte le sue guerre. Ha detto, sai cosa faccio? Faccio l'Eurovision.
0: Ma no. Napoleone è arrivato dopo, tra l'altro.
1: Come cantano in Europa.
0: No,
1: vediamo.
0: Ma Napoleone
1: vedere,
0: dopo.
1: Dai. Diceva, cosa? Dai, fammi vedere.
0: Non credo che Napoleone parlasse così, fammi vedere.
1: Modugno?
0: Ma che c'entra Modugno?
1: Modugno gli diceva, ma guarda che non c'è il bidet.
0: Ma Modugno smascellava così? Che è successo a Modugno?
1: Comunque, adesso vi dirò chi vincerà. Si sa benissimo che questo cantante partenopeo, che non fa parte dell'Italia,
0: no, è
1: vincerà
0: italiano.
1: L'Eurovision. Sapete perché?
0: Perché?
1: Come si chiama?
0: Non è vero.
1: Da Vinci.
0: Per favore.
2: Gli sveglioni su Latte Miele.

Il 14 maggio, buongiorno sveglioni, state ascoltando Latte Miele, ciao da Alan Caligiuri ed Ode Simone, con voi fino alle 8 di questa mattina, 335-787-1910, numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Mi raccomando, mandateci soprattutto barzellette, ne abbiamo bisogno per iniziare tutte le mattine la puntata con la vostra voce.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il news blog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. Sette e uno.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro, un cantante amato da tutti, soprattutto da Radio Latte Miele.
1: Giusto? Ha voglia.
2: Allora, detto così perché è arrivato il momento del nostro disco sveglione.
1: Oggi bene, cioè, perché abbiamo, sì, oggi abbiamo veramente un disco sveglione importante. Una versione remix di una canzone di Ligabue, quella che mettono allo stadio dell'Inter quando fanno gol, sarebbe Urlando contro il cielo.
3: Casalinga. Casalinga.
4: Olli Fugas.

0: Full Gas. Bene, bene, bene, devo dire che abbiamo spinto abbastanza anche questa mattina. Devo dire che mi ricorda questo concerto, un concerto che c'è stato poco tempo fa, ma come mai non ci è,
1: no, non c'entro niente io, non c'entro niente.
0: Come mai non ci ha invitato
1: nessuno? Non ne ho la più pallida idea, facciamo così.
0: No, perché se c'è il concerto di Mimmo Rassi, cioè quello si vede che...
1: Mimmo Rassi.
0: Cioè ci chiedono proprio, volete andare?
1: Da Mimmo Rassi.
0: Ligabue a Milano, ma tu l'hai visto?
2: Io no.
1: Vabbè, niente, adesso le news.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro ci ringrazio dell'ascolto.
10: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Fammi la Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina. Tanti piatti pronti da portar via. Anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca vini e bollicine premium. Anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Fammi la Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
14: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
15: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
2: parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
14: Ok, dimmi dove sei stata, subito.
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
14: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
16: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
15: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
17: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
18: Sarà bello sopra, sopra, sopra.
19: Latte e miele.
20: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
19: Latte e miele.
21: Se nevica.
19: Latte e miele, la tua musica italiana.

0: Superstar, senti come lo dico bene, Superstar, Tiziano Ferro featuring Giorgia.
1: Devo dire che male.
0: Le Superstar sono una di quelle scarpe che io ho sempre usato nella vita, le Adidas, cioè sono proprio una categoria, si chiamano Adidas Superstar.
1: Sì, non parlano di scarpe qui, però vabbè, sì,
0: no,
1: ci sta.
0: Però
1: ci
0: parlano sta il gancio. Senti, parlano un po' di quello che siamo noi.
1: Ah, oggi sono polemico, oggi sono carico.
0: Prego, vai,
1: oggi
0: dimmi.
1: Sono carico. Allora, al di là di ieri, no, il risultato, l'Inter ha vinto la Coppa Italia 2-0 contro la Lazio.
0: Ah, l'Inter ha vinto la Coppa Italia?
1: Sì, stravinto in 40 minuti, ha chiuso Baracca e Burattini.
0: Non l'ho visto.
1: Allora, quello su cui voglio polemizzare questa mattina, non so se stai seguendo, è il caos. No, su due cose. Allora, intanto la prima è che ieri, mentre giocavano la Coppa Italia, sai che vicino c'è il Foro Italico, i campi da tennis, sì, dove stanno giocando, sì, gli internazionali di Roma.
0: Sì.
1: Darderi,
0: sì,
1: contro Hodar, che era un quarto di finale, un ottavo.

0: Non si vede
1: questa roba qua.
2: Ieri è successo questo. In Italia succede anche questo. Abbiamo due cose e riusciamo a rovinarcele. Poi l'altra polemica riguarda il fatto che, non so se stai seguendo, non si sa ancora quando pure il Milan e la Juve giocheranno questo fine settimana. Perché uno dice a mezzogiorno e mezza, poi ieri Sarri ha detto no, io a mezzogiorno e mezza non vado. Vabbè, non vai, stai tranquillo, fai picnic e vai sereno.
0: Quello che vuoi.
2: Quell'altro gli ha detto no, io ritiro la squadra, tanto un punto in meno. Ma ragazzi, ma che livello siamo? Questo
0: non lo
2: perché il prefetto dice che si gioca lunedì, la Lega Calcio dice no, giochiamo domenica e mezzogiorno, e a un certo punto un fenomeno della Lega Calcio ha detto ma no, ma spostiamo la finale del tennis. Ma certo, partita programmata da un anno, la spostiamo perché tu sei un fesso che non sa fare i calendari.
0: Siamo... Però posso dirti, tutto gira intorno a... Paolina.
2: Sì, vabbè.
0: Cioè, hai visto il caos che ha combinato...
2: Però... Adesso al di là di questo, no? Io una cosa, io mi lamento non per tanto per quando gioca la Juve, non me ne frega niente. Io mi lamento perché magari in mezzo a le cinque partite di cui si sta parlando, ci sono magari delle famiglie o dei tifosi che pensa, che ne so, c'è Pisa-Napoli, no? Sì. Pensa a un tifoso del Napoli che ha detto vado a farmi il weekend in Toscana, si è pagato albergo e viaggio verso Pisa, convinto che il Napoli avrebbe giocato domenica, e poi scopre che il Napoli gioca lunedì. Cioè, ma come la puoi prendere?
0: Sì.
2: Capito?
0: Sì.
2: Va sempre in quel posticino lì alla gente, alla povera gente.
0: Alle persone normali, alle persone comuni. Vabbè, che dobbiamo fare? Niente. Tanto tra un po' cancelleranno anche la FIGC, vedrai.

0: Lady AH7 Santa è dedicata a no, non posso dirlo, non, posso
1: facciamo nomi, che facciamo,
0: ho
1: un
0: fatto
1: disastro.
0: Un pelino, guarda, lasciamo stare. E sai cosa c'è adesso?
1: Cosa, l'indovinello.
2: La giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene bene, adesso iniziamo con il quiz, andiamo avanti con il quiz.
1: E dov'è il problema? Andare avanti con il quiz in questo giovedì mattina?
0: No,
1: buongiorno
0: problem.
1: Sveglioni. In realtà avrei potuto
0: ciao,
1: fare
0: zio.
1: Di più. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, indovinello di oggi. Più lo pieghi, anzi, più la pieghi, più torna come prima. Che cos'è?
0: Eh beh, non si può dire, dai.
1: No, no, no, no, no, no, no.
0: Si può dire, dai.
1: Si può
0: non
1: dire.
0: Si può dire. No.

0: Si può dire. La soluzione si può dire.
1: Allora, indovinello di oggi è: più la pieghi, più torna come prima.
0: Sì, esatto. Esatto.
1: Ma sai che non è facile, eh?
0: Beh,
1: Stavo riflettendo.
0: Non è difficilissimo, eh.
1: Cioè, pensa che tu spari l'indovinello e a un certo punto due scimmiettine che vivono all'interno del mio cervelletto si guardano e dicono: il nostro momento.
0: Andare.
1: non ce la faccio, cioè, sto pensando, capito? Più la pieghi e più torna come prima.
0: Esatto.
1: Che cos'è?
0: Bravissimo.
1: Che cos'è?
0: 335 787 1910 WhatsApp.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Indovinello di oggi, facilissimo, no non è vero, non ci sono arrivato ancora io, quindi è più la pieghi più ritorna come prima, che cos'è? Mi ha detto Edo che si può dire, quindi 335 787 1910.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo noi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Mamma mia che canzone, Zucchero con le mani, una canzone del 1987. Devo dire che oggi le canzoni spaccano quelle di Radio Attività.
1: Per forza.
0: Spaccano sempre, però oggi
1: abbiamo messo un'infilata importante.
0: Sì.
1: È vero. Sì. A proposito di canzoni, ieri sono stato a sentire Blanco al forum.
0: E Blanchito baby, Michelangelo.
1: C'era
0: Michelangelo?
1: Sì, la voglia, era nella band. No, la cosa che mi ha stupito è che rispetto agli ultimi concerti che ho visto, lui sembra, l'ho paragonato a un'autostrada, no? Lui entra, quindi sale sul palco, come quando tu entri in autostrada, quando superi il casello che ritiri il biglietto, e va dritto per dritto fino alla fine del concerto.
0: Entra, spacca e va, così.
1: Sì, ma lui va per un'ora e mezza di musica filata, non si ferma praticamente mai, non chiacchiera col pubblico e interagisce molto poco, ma perché si vede che non è il suo. E io questa cosa in realtà la apprezzo, perché è meglio uno che fa come lui, che tira dritto per dritto e dice: io non sono forte a parlare col pubblico, perché lo devo fare?
0: Blanco bravo, sì, è anche un po' timidino, quindi ci
1: sta. Esatto,
0: dice:
1: io devo
0: che
1: cantare e canta.
0: Poi Onda ti ho raccontato la storia della sua carriera, perché la sua manager era una mia cara amica, le ho dato il lavoro in un'altra radio, la salutiamo, l'Anna Brioschi, però
1: Gianna.
0: Io ti devo dire che probabilmente questo weekend vado a vedere Si può essere amici per sempre. Probabilmente sì. Verona parte il 14, che oggi.
1: Bellissimo.
0: Sì.
1: Beh, tanta roba. Comunque, questo per dire, tra l'altro, ieri sulle tribune, perché io ero nel parterre, ma sulle tribune, quanti bambini ho visto? Ma tanti.
0: Piace ai
1: bambini.
0: Ma tanti. Piace ai bimbi,
1: cioè, ma con tante famiglie. Poi, comunque, lui ogni tanto tira anche in mezzo delle tematiche particolari. Ma pieno di bambini. Ma
0: invece i bimbi di una volta, nel 1979, piaceva questo, Daltanius.

0: e più o meno i coetanei miei ricordano, perché era un bellissimo cartone animato, un robot. Nel periodo della nostra infanzia andavano molto i robot e quindi ci piacevano tanto. Sono sicuro che tanti l'avranno cantata in macchina, i genitori. Quindi saluto tutti i genitori che hanno cantato.
1: Ciao genitori, ciao belli.
0: Detto questo, abbiamo il momento Children.
1: Sfogodromo, lo sfogodromo Children.
0: Sì, sì, che da questa settimana è diventato sfogodromo perché ci hanno privato di personaggi. Arriveranno.
1: Noi ce li siamo. Esatto, cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo detto ai bambini: bambini, usate questo spazio per fare quello che volete, praticamente, no?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Potete mandare WhatsApp audio 335-787-1910 anche di nascosto dai genitori e sfogarvi se qualcosa non vi va bene, se avete un sassolino nella scarpa da togliervi, bambini, fatelo con la maestra, col compagnuccio, con che ne so.
1: Vogliamo fare un esempio? Voglio andare con un esempio.
0: Fidanzatina c'è?
1: No, non ce l'abbiamo, però se vuoi ho questo esempio qui.
2: Ciao,
1: che
2: sono Simone da Torino.
1: Ciao,
2: e io
1: Simo.
2: Sfogotrovo è quando la mamma non c'è e mia sorella prende il suo posto e si permette di tirarmi le sberle e mi
1: come
2: dice
1: sberle?
2: Cosa fare.
1: Ma no.
2: E mi dice tutto, a me dà un fastidio.
1: Capito.
2: Talmente tanto
0: abuso di potere.
2: A me mi vorrebbe tirargli una sberla.
1: No.
0: C'è da dire che tra fratelli si litiga sempre, però se il fratello maggiore è il sostituto alla mamma o al papà, ovviamente fa dell'abuso di potere.
1: Lui è il sottomesso comunque.
0: Sì, purtroppo è così, ma questo c'è sempre stato. Siamo con te comunque, Simone. Detto questo, vi chiediamo, mandateci i messaggi perché noi il regalino...
1: è più simpatico, quello che ci farà ridere di più, quello che ci coinvolgerà di più. Faremo un regalino nella puntata di domani mattina.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Spot.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
13: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
14: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: Emma, l'amore non mi basta qui su Radio Latte Miele in questo giovedì 14
1: quanto
0: maggio.
1: Si è parlato di questa canzone che è tornata prima in classifica dieci anni dopo, grazie ai video di Dybala. Vabbè, il caso.
0: Di Dybala, è tutto grazie a Dybala.
1: Questi diciamo video nostalgici di tifoserie che non hanno più i loro campioni. Vabbè, un po' di cose.
0: Che devi fare? Allora, è arrivato il momento di scoprire qual era la rispostona, l'indovinellone. Qual era l'indovinello, Edoardo?
1: Più la pieghi, più torna esattamente come prima. Vi abbiamo chiesto che cos'è e voi ci avete risposto.
2: Buongiorno, sveglioni. Tony da Torino.
1: Ciao, Tony.
2: La risposta al quiz di oggi è al quiz. La molla.
1: Bravo.
2: Ciao, buona
1: bravo,
2: giornata
1: la molla.
0: La
1: bravissimo,
0: molla,
1: tanta roba.
2: Bene, bene. Buongiorno, bene, sveglioni.
1: Buongiorno.
2: Allora, la risposta al quiz.
1: Questo è Luciano.
2: Oggi è la molla.
1: Bravo, forse. Luciano.
0: Bravo.
2: Buongiorno a tutti. Luciano,
1: a te. Grande Lucianone.
3: Buongiorno, sveglioni. Siamo Marica, Monica, Giussi, Pietro.
0: Ciao,
3: la risposta al quiz di oggi è la molla.
1: Bravi,
0: la molla, bravo.
1: Ma
0: bravi.
1: Pietro, scusate, dove l'avete chiuso? Perché?
0: Non lo so, era nel bagagliaio.
1: Probabilmente lui sì.
4: Buongiorno, latte e miele, sono Enza. Da
1: ciao, Rottole. Enza.
4: La risposta dell'indovinello di oggi potrebbe essere la lingua.
1: No, la molla.
4: O la molla. No.
1: La molla, meglio.
4: Uno dei due,
1: la
4: secondo
1: molla.
4: Me, però più la lingua.
1: No, la molla.
4: La
0: più la molla.
4: La lingua.
1: Enzo, ma che c'entra questa cosa qui, Enzo? Non capisco. Niente.
5: Ciao, signori, sono Ludovica da Verona.
1: Ciao, Ludo.
0: Ciao, Ludo.
5: La risposta al quiz o l'indovinello di oggi è la molla.
1: Bravissima.
0: Brava.
6: Sveglioni, indovinello di oggi potrebbe essere la carta. Michele,
1: ma perché la carta? No.
0: Maestro, no. Perché,
1: ma
0: maestro?
1: Perché?
7: Buongiorno, sveglioni. Oddio. E sveglioni.
0: Ciao Ale. Ciao
7: non
0: Ale.
7: So
0: ciao.
7: Non so perché non è uscita sta parola. Più la pieghi e più tora come prima. Potrebbe essere la gomma.
1: Perché la gomma?
7: O la schiena.
1: La schiena, perché?
7: Ciao sveglioni, Ale da Solaro.
0: No. Ciao mamma, Ale, ma si piega. Si
7: spaccato stamattina. Con quel pezzo.
1: Quale? Questo? Ah, questo. Cioè, lui voleva praticamente che rimettessimo
0: sveglione.
1: Il disco sveglione.
0: Perché lo stai rimettendo? Non è il momento.
1: Ah, piace. Sì, vabbè. Perché l'Inter ha vinto la Coppa Italia. Dai,
0: sì,
1: mettiamogli
0: vabbè,
1: due
0: dai, questa roba. No, ma Ale tiene il Milan e anche il Napoli. Togli questa musica.
1: Vabbè, niente, bravi tutti quelli che hanno giocato con noi. Perché hanno detto la schiena, la gomma?
0: Non lo so, vabbè, ma è Ale da Solaro, che devi fare?
8: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il news blog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 8 in punto.
2: Ebbene sì, cari sveglioni del mio cuore, del vostro cuore, del nostro cuore, questo giovedì 14 maggio finisce proprio in questo momento. Lo so, siete tristi, state piangendo, ma vi regalo subito un sorriso perché è arrivato Francesco Bianco. Buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao, il consolatore, buongiorno. Che tra l'altro sì. Non posso dire esattamente, ma in spagnolo il consolador è una cosa.
4: È una cosa che
3: si può usare e si lascia generalmente nel comodino.
2: Ah, ok.
3: Va bene.
2: Okay.
4: Sì.
2: Quindi salutiamo tutti coloro.
4: La batteria del telefono, ovviamente.
3: Ho questa funzione, quindi.
2: Senti, posso chiedere a un giornalista, visto che sai che mi prende molto il giallo, Garlasco, come siamo messi?
3: Ieri io ho visto Chi l'ha visto, sai che sono un grande fan di Chi l'ha visto.
2: Devo
3: dire che sono uscite cose inquietanti. Devo dirti la verità.
2: Ma com'è possibile?
3: Perché non avevo mai studiato. Allora, non avevo mai studiato il caso Sempio così dettagliatamente. Ieri, invece, tipo un'ora di programma era tutto sulle sue intercettazioni, tutto sulla sua. Devo dire.
2: E com'è possibile che in quegli anni, 15 anni fa, nessuno si è accorto di nulla? Cioè,
3: sai, può capitare, può capitare. A parte
2: ma come può capitare? No, dai.
3: Fermati, può capitare che secondo me succede che gli inquirenti a volte si innamorano di una pista. E quando ti innamori di una pista, vedi solo una cosa, no? Vedi, siccome questo è un processo indiziario, sia quello contro Stasi, sia quello contro Sempio, sarà un processo indiziario. È quando ti innamori di una pista, no? Fai convergere tutte le tue idee su questa pista senza indagare magari bene altre ipotesi, ad esempio.
2: Vabbè, si è incarcerato una persona per 10 anni che adesso vedremo di comunque spazio agli giudici. 16 anni.
3: Sì, 16.
2: Va bene, grazie mille Edoardo De Simone.
4: Grazie a te anche alle giuri, noi torniamo domani mattina, giusto?
2: Domani mattina puntuali come le tasse dalle 6 alle 8, ma dove?
3: Su Radio Latte e Miele.
5: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni, ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi, bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
2: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene da fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine. Non tornerà il periodo grigio che c'è stato, soprattutto agli inizi dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni. Cioè, si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso, per qualcuno anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo, dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti, non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato, non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ho fatto più volte delle questioni economiche da sanare, in generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei Pesci si può sentire sotto attacco, sotto attusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì. Anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Partiamo da Aranciata di Fra Quintale questa mattina, questo giovedì 14 maggio. Buongiorno da Francesco Bianco e da Natalia Scaratelli. Ci sono molte notizie anche questa mattina. Si parte da Trump in Cina, poi sapete tutta la pagina di cronaca. A tra poco, dopo la sigla.
1: Wake up! La sveglia di Radio Latte Miele. Wake up!

0: Allora, naturalmente si sta parlando tantissimo della visita di Donald Trump a Pechino da Xi Jinping. Lui dice, Trump, parleremo poi più a lungo, dice che avremo un futuro fantastico insieme, dobbiamo essere alleati e non rivali, ma ci sono molti punti tra le due superpotenze, come normale che sia. E poi la cronaca italiana con Garlasco, perché escono sempre nuove notizie, e poi la situazione che si è creata con la signora e i due figli che sono stati ritrovati ieri, ma vogliono rimanere anonimi, e quindi c'è anche un problema legato naturalmente al padre, perché lui ha tutto il diritto di vederli i figli. Quindi vedremo quello che succederà, perché per il momento nulla sta avvenendo, ma certo, forse anche per non esasperare i toni della situazione, ma certo a un certo punto i figli dovranno incontrarlo, il padre.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: Wings Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Annalisa con canzone estiva qui su Latte Viene, sta parlando molto di lei perché avrebbe fatto, sarebbe tra quelli che hanno fatto i provini per X Factor, ma alla fine la produzione preferisce una figura maschile da affiancare ai tre che sono confermati, che sono Paola Iezzi, Francesco Gabbani e naturalmente Jake e la Furia. Vedremo insomma chi ce la farà, sarebbero i Rama. Irama sarebbe in testa alle preferenze, vedremo se ce la farà veramente o sarà qualcun altro a sostituire Achille Lauro. Comunque è incredibile perché lei sta riempendo i palazzetti dello sport di tutta Italia, cosa che non succedeva a una donna da tanto tempo, eppure vedo che sottolineo però non hanno preso X Factor. Vabbè, comunque parliamo di una roba importante perché ieri Giorgia Meloni ha parlato anche di nucleare in Parlamento, dicendo che entro l'estate sarà pronto un disegno di legge per far partire in Italia l'approvvigionamento di energia elettrica attraverso il nucleare. Un nucleare diverso ovviamente da quello del passato. L'intenzione è fare piccole centrali diffuse sul territorio, anche perché abbiamo visto che effettivamente essere dipendenti dal punto di vista dell'energia è un problema. C'è un problema che in realtà è superabile, perché due volte gli italiani si sono espressi con due referendum a questo punto, o due referenda come si dovrebbe dire, uno nel 1987 e uno nel 2011. C'è da dire che entrambe le volte sfortunati i promotori del referendum, perché nell'87 si arrivava da qualche mese da quello che era successo a Chernobyl in Bielorussia e Ucraina e quindi c'era grande paura, e nel 2011 era appena successo Fukushima in Giappone, quindi eravamo un po' condizionati, forse, non lo so. Vedremo se questa volta invece si riuscirà a fare passare l'energia nucleare anche in Italia.

0: anche senza di te.
1: Willy Peyote con la sua Kodak, la nuova canzone del nostro amico rapper di Torino. Allora, c'è un gladiatore nella notte di Roma, Luciano Darderi, dopo una battaglia di 3 ore piega la stellina spagnola Hodar in preda ai crampi e vola in semifinale, dove affronterà il norvegese Rud. La partita è finita alle 2 di notte, è stata interrotta per il fumo dei fuochi d'artificio sparati all'Olimpico al termine della finale di Coppa Italia, che è stata vinta invece dall'Inter in questo caso. Comunque, anche questo fa capire la differenza di eleganza e cultura dei tifosi, no? Lì niente è successo, mentre ovviamente allo stadio devono sempre farsi riconoscere che sono caffoni. Lo sappiamo che siete burini, basta, anche a me, io adoro andare allo stadio, però queste manifestazioni eccessive non le ho mai comprese, anche perché poi disturbano le altre persone, fanno anche odiare il calcio da chi non lo ama, nel senso che lo trovano tutti violento, aggressivo. Se ci calmassimo un po' sarebbe tutto normale. Allora, ha vinto l'Inter, l'abbiamo detto, in Coppa Italia, quindi non ho sentito festeggiamenti ieri a Milano, ma forse era il doblete, cioè la doppietta dopo il campionato, quindi si erano già scatenati. Vedremo, perché sarebbe molto interessante capire se si possa avere addirittura, noi già sogniamo, una finale tutta italiana agli internazionali di Roma.
2: Latte e miele. 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
13: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
14: La compagnia.
13: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
14: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
15: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
13: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bella. Bello. Grazie 3G.
16: Si può racchiudere la primavera in un istante?
17: Da noi sì.
16: Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
18: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
19: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
0: Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, tenuta San Samuele, Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
17: Aperti anche la domenica a pranzo.
1: Su Radio La Temiere, quando torniamo parleremo di questa inchiesta che ha svelato che venivano spiati calciatori VIP, personaggi famosi. Capiremo perché. Prima vi lascio a Prendila Così di Lucio Battisti, poi Senza di me di Anna Ox.

Anna Oxa con Senza di me qui su Radio Latte Miele. Cantiamola sempre quando siamo un po', no, giù, quando c'è un po' di autostima, perché appunto lei dice: senza di me la vita sa di fumo, di malinconia, non senza di te, ma senza di me. Allora, parliamo di questo mercato nero delle banche date, spiati anche Lori del Santo, Alex Britti, calciatori, ma anche moltissimi manager. C'era proprio un tariffario da 6 a 25 euro per ogni informazione, cifre irrisorie, ma se calcoliamo il volume d'affari è facile capire come si arrivi a profitti plurimilionari. Ci sono in totale 85 indagati, sono poliziotti, funzionari corrotti dell'Agenzia delle Entrate, direttori di filiale di Poste Italiane. I numeri del presunto dossieraggio clandestino fanno emergere dimensioni impressionanti. Gli investigatori hanno tracciato oltre 730.000 accessi abusivi ai sistemi informatici pubblici, riconducibili solo a 2 agenti di polizia coinvolti, quindi 85 sono indagati. Stanno analizzando uno a uno, su 2 già hanno fatto quasi 1 milione di accessi abusivi, quindi è anche vero che li vendevano a pochi euro, ma moltiplicate per 750.000 e capite che arrivano cifre importanti. E non si capisce se ci sia proprio un'organizzazione tra queste persone o, come dire, era un andazzo autonomo, però di 85 persone risulta difficile crederlo. Sono

0: Rockin' Rolling Scialpi 1983, Radio Latte e Miele. Questa canzone ci ha fatto cantare e ballare moltissimo in quegli anni. Lui era una star assoluta e veniva inseguito, non poteva uscire di casa. Oggi compie 64 anni, tanti auguri a lui. Ho visto che a Reggio Emilia sono tutti impazziti per Catherine Middleton, quindi quella principessa Kate, che è venuta a Reggio Emilia perché è uno dei centri più importanti per quanto riguarda l'educazione e l'insegnamento dell'infanzia, della prima infanzia. Proprio gli asili migliori al mondo nascono proprio a Reggio Emilia, e questa è una grande bellezza che abbiamo nel nostro paese, tutti innamorati di lei. Lei parla un po' italiano perché ha vissuto qualche mese a Firenze nel 2000. Sapete che all'estero molto spesso si prende un anno sabbatico prima di iniziare l'università, quindi non si fa praticamente nulla per un anno, si viaggia un po'. Lei aveva scelto Firenze perché voleva imparare l'italiano e voleva anche studiare storia dell'arte, e ovviamente vai a Firenze se vuoi studiare storia dell'arte. Dunque, guardiamo il meteo invece, perché da giovedì a sabato ci sono temporali con grandine, neve sulle Alpi, vento, e si abbassano anche un po' le temperature. Domenica dovrebbe migliorare il tempo, essere assolutamente migliore rispetto a questi giorni, ma attenzione, perché lunedì prossimo torna il maltempo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
10: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione. E catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
11: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della capitanata. A Foggia, dimora Romita.
5: la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.

0: estranei a partire da ieri. Alessandra Amoroso su Radio Latte e Miele. Allora, il caso di Pietracatella, piccolo centro del Molise, continua a muoversi tra interrogatori serrati, nuovi elementi investigativi sul duplice omicidio di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, morte dopo Natale per avvelenamento da ricina. La pista considerata più solida dagli inquirenti resta quella interna alla cerchia familiare e, secondo quanto emerso nelle ultime ore, rilanciato anche da diverse trasmissioni televisive, tra le persone finite sotto la lente degli investigatori ci sarebbero due donne considerate al momento figure centrali negli approfondimenti investigativi. Ci sono anche delle chat che sono abbastanza inquietanti, perché in queste chat si parla proprio dei semi di ricino, che è proprio lì che viene estratta questo, che viene estratto questo veleno, sui cui si chiede anche se un acquisto sia sempre tracciabile. Quindi, come dire, in queste chat si sta dicendo che si vuole acquistare dei semi di ricino da cui prendere la ricina e uccidere due persone. Quindi effettivamente ormai gli inquirenti sono vicinissimi alla soluzione del caso.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Eurofestivalnews.com. Il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
4: E 59
5: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Bossa nostra, partiamo con Gaia questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon giovedì 14 maggio da Francesco e Natalia. Le notizie più importanti, naturalmente la visita di Trump a Pechino da Xi Jinping. Lui dice avremo un fantastico futuro insieme, ma si avvisa conflitto se Taiwan fosse mal gestita. Sapete che Taiwan è questa isola che è vicinissima alla Cina. Pechino sostiene che sia cinese, ma c'è una repubblica riconosciuta da, diciamo, dal mondo occidentale. Quindi vedremo quello che succederà. Anche domani ci collegheremo poi con Caterina per parlarne in modo più diffuso. E poi la cronaca italiana, si sta parlando sempre tantissimo del caso Garlasco. Siamo vicinissimi alla richiesta del rinvio a giudizio per Sempio. Anche in questo caso vedremo quello che succederà. Naturalmente la revisione, se ci sarà, del processo di Stasi è un atto assolutamente indipendente, quindi non c'entra quasi nulla. Il doblete dell'Inter che vince anche la Coppa Italia dopo aver vinto il campionato, un autogol e Lautaro regalano la Coppa Italia a Chivu. E poi l'annuncio della Presidente del Consiglio in Parlamento: entro l'estate l'ok alla delega per la ripresa dell'energia nucleare in Italia.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi.
11: Parli dell'arredamento?
12: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
11: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
12: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
11: Allora non è solo arredamento.
12: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
14: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
15: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
16: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
15: Sì, ma attento a non graffiarla.
16: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
17: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
18: Luisa dagli occhi blu.
19: Latte miele.

Testa direzione c'è Paola Iezzi qui su Radio Latte e Miele. C'è un'ultima ora che riguarda l'omicidio a Taranto, perché è stato fermato il sesto componente di quella che viene definita la Baby Gang. Un quindicenne avrebbe confessato di essere stato lui a sferrare i fendenti mortali all'addome di Sacco Bacari. Ha parlato anche il prete della cattedrale di Taranto e dice che è sdegnato dal fatto che non ci sia sdegno nella città. Effettivamente è una vicenda terribile, perché Sacco Bacari stava andando al lavoro alle 5 del mattino ed è stato ucciso molto probabilmente solo per il colore della sua pelle. Quindi è qualcosa di agghiacciante, e agghiacciante che sia entrato in un bar a chiedere aiuto e sia stato buttato fuori da questo bar, e questa persona non ha chiamato neanche la polizia. E anche adesso, dice Don Emanuele, appunto il prete della cattedrale di Taranto, dice: perché non c'è un fiore sul luogo, perché non c'è una manifestazione, perché non c'è non ci sono persone che pregano per lui. Effettivamente è una storia drammaticissima, tanti giovanissimi coinvolti, appunto il quindicenne che avrebbe confessato di essere stato lui a sferrare i pendenti, ma gli inquirenti vogliono capire bene, perché temono che lui si stia prendendo anche colpe di altri, perché sapete, per un quindicenne, come dire, anche se è omicidio, quindi omicidio volontario, poi qui ci sarebbe l'aggravante anche dell'odio razziale, sono molti anni di carcere, ma sicuramente meno rispetto a quello che succederebbe a un adulto, magari un 22enne come quello fermato questa notte. In

immensamente c'è Laura Pausini, disco la tema di questa settimana. Laura Pausini che tra l'altro è intervenuta su uno sfogo di Francesca Michelin su Instagram, perché la Michelin dice di essere stanca, non lo dice ma lo fa capire, delle critiche, o sei troppo magra, o sei troppo grassa, o sei troppo muscolosa, o non sei muscolosa, o c'hai i capelli che ti stanno male. Effettivamente c'è sempre questo sfoggio di critiche, spesso fatto da donne tra l'altro, che è la cosa che mette più i brividi. La Pausini ne ha approfittato per dire: se sei una donna non puoi neanche saper cantare, perché se no urli e basta. Poi questa è una sua visione, anche se poi ci sono donne che sono molto apprezzate per la voce. A me piace molto Laura Pausini, però non penso a Giorgia, penso a Mina, nessuno dice che non sanno cantare. Allora parliamo però di cose molto più meno simpatiche, perché da oggi, che è il 14 maggio, è possibile inviare, parte ufficialmente oggi la fase operativa della dichiarazione dei redditi precompilata del 2026. Da questa data, cioè da oggi, i contribuenti possono modificare, integrare e inviare online

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa. Febal.

0: Più info su febalcasa.com.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Spot.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Quando torniamo su Radio Latte Miele parleremo ancora una volta del ritorno nelle scuole americane e svedesi di penna e carta e la scrittura in corsivo. Ora vi lascio a Umberto Tozzi con Ti amo, poi c'è Chi fermerà la musica dei

Chi fermerà la musica dei Pooh qui su Radio Latte e Miele? Nessuno, perché parte oggi proprio il Pooh 60, la nostra storia, perché sono 60 anni di carriera. Si parte stasera dall'Arena di Verona, 14 maggio, dopodomani di nuovo Arena di Verona, poi quest'estate faranno una lunghissima tournée che arriverà anche all'autunno con il Palazzo dello Sport a Roma, ad esempio, con due date, 15 e 16 ottobre, a Firenze il Nelson Mandela Forum il 2-3 ottobre. Quindi veramente un successo pazzesco per questa band che c'è da 60 anni, davvero bravi. Allora, vi dicevo del ritorno al corsivo. In realtà anche il nostro ministro dell'istruzione Valditara ha chiesto a ogni scuola di ordine grado di tornare al corsivo. Anche gli americani, che sapete avevano abbandonato la scrittura a mano da molti anni, dal prossimo anno scolastico vogliono che gli studenti tornino a scrivere con la propria mano e la propria penna. Lo stesso fa la Svezia. Perché? Perché si stanno moltiplicando studi scientifici che hanno confermato che scrivere a mano sia molto molto meglio per il cervello, perché si diventa più elastici e plastici mentre si scrive, soprattutto in corsivo. Quindi i nostri figli, i figli americani, gli svedesi, torneranno a scrivere in corsivo, e questa è un'ottima notizia per

0: che ora è la fine del mondo, c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di altro, parliamo di quello che sta succedendo intorno al Castello delle Cerimonie. Allora, io non lo conosco semplicemente per sentito dire e per aver letto sui giornali le varie vicende, ma non ho mai visto il programma televisivo che è legato al Castello delle Cerimonie, quindi come dire, sono neutro, no, né una passione né un qualcosa di negativo. Nuovo colpo di scena però, perché il Consiglio di Stato, dopo il ricorso dei Polese, che sono i proprietari di questo Castello delle Cerimonie, dice la struttura resti aperta, quindi la Sonrisa avrebbe dovuto chiudere tra ieri ed oggi, perché il TAR della Campania l'11 maggio aveva confermato la revoca della licenza commerciale da parte del comune di Sant'Antonio Abate. Resterà invece aperta e continuerà ad ospitare banchetti e cerimonie di nozze almeno per qualche altra settimana, perché il Consiglio di Stato, che sarebbe la corte d'appello, diciamo, del TAR, al quale gli avvocati della struttura avevano presentato ricorso contro il comune, ha sospeso l'efficacia e l'esecutività della sentenza del TAR. Bisogna capire, perché ci sarà una discussione in Camera di Consiglio per sciogliere definitivamente il nodo, e so che ci sono un sacco di fan contenti per questo Castello delle Cerimonie. Beh, si può aprire da un'altra parte, no? Se vi piace tanto, se lì non è possibile averlo più, io a vederlo non so, no, se festeggerei i miei 18 anni, però ognuno fa quello che vuole. Ora c'è il meteo e poi torniamo.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine ai piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. A pranzo.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: l'aria afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

Ma che idea, i Bunker 44 con Pino D'Angiò qui su Radio Latte Miele. E insomma, questa canzone ci fa parlare anche di quello che sta succedendo in Cina. Sapete che c'è Donald Trump, che tendenzialmente fa un po' il bullo in giro per il mondo, ma non a Pechino, perché Xi Jinping, devo dire, che rimane sempre con la barra molto dritta, senza farsi spaventare da niente. Mentre, come dire, Trump dice: avremo un futuro fantastico noi americani, noi cinesi, dobbiamo essere amici, non avversari, eccetera eccetera, Xi Jinping fa sapere che se gli Stati Uniti non dovessero gestire in modo appropriato il dossier Taiwan, USA e Cina potrebbero entrare in guerra. Quindi mentre appunto l'americano cerca di fare il super amico, lui dice: ok, ma attenzione, perché Taiwan è nostra e non permetteremo nessuna intromissione da nessun paese straniero. Sapete che è una vicenda che preoccupa tutti. Ovviamente Taiwan è un'isola che è posta geograficamente vicino alla Cina. La Cina sostiene che sia sua, ma c'è una repubblica, e vedremo insomma la situazione. In molti sostengono che in questo viaggio potrebbero trovare anche un accordo su Taiwan, i due leader, che sono poi i leader più importanti al mondo.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 9:58.
2: Siamo sempre all'interno di giovedì 14 maggio. Buongiorno da Natalia, Francesco, Matilde.
3: E anche da George Lucas, Mark Zuckerberg e Valeria Marini.
2: Oggi infatti immaginavo che la frase fosse di Valeria Marini.
3: No, oggi è una perla indovinello.
2: 59 anni. Ah. Era molto interessante.
3: Sì,
2: ha detto frasi interessanti lei.
3: Sì, ora vediamo se indovini. Vai. Fate i bravi.
2: No, non fanno i bravi quest'anno.
3: Quest'anno non fanno i bravi i nostri ascoltatori.
2: Li sento, li vedo.
3: Li vedi?
2: Allora, Natalia vi augura un fantastico giovedì 14 maggio. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Allora, arrivo io che apparecchio la perla che apparecchia a sua volta l'oro. Scopo di Paolo Fox di questo giovedì 14 maggio. Oggi nel 44 nasce George Lucas, quindi il grande regista, no? Ideatore di Star Wars, Guerre Stellari in italiano. Poi colui che ci ha rovinato la vita, nell'84 nasce Mark Zuckerberg, fondatore e ideatore di Facebook. E nel 67 chi ce l'ha migliorata?
2: Chi?
3: Valeria Marini.
2: 59,
3: Io ti dico una citazione di uno di loro tre e tu devi indovinare con
2: sono
3: i nostri ascoltatori.
2: Sono tutti e tre molto pop, quindi è difficilissimo.
3: Esatto, poi sono simili, dai. Ambizioni simili, capacità simili. Allora, bisogna avere rispetto del nostro percorso e di ciò che eravamo, di ciò che siamo e di quello che saremo.
2: È difficilissimo. Chi è?
3: No, indovina.
2: George Lucas.
3: Valeria Marini. Chiaro, dai.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Buona giornata a tutti, 14 maggio. Ariete, c'è tanta voglia di fare, ricordo che questo è un periodo importante anche per risolvere problemi e magari anche vincere una sfida, se non altro qualificarsi al meglio. D'altronde l'avevo detto e lo ripeto, più ci avviciniamo alla parte centrale dell'anno meglio è. Toro, periodo molto favorevole per il lavoro, ma soprattutto per iniziare a fare qualcosa di divertente, di diverso, magari anche impegnandosi durante la stagione estiva, perché io non escludo che qualcuno non resti con le mani in mano, si viene da fare anche nei prossimi mesi. Piccoli successi. Gemelli, c'è la possibilità di correggere qualche errore nato, fatto attorno a marzo, chiarire questioni in sospeso. Il lavoro è intenso al punto che qualcuno addirittura potrebbe accettare due ruoli o fare tante di quelle cose da arrivare a essere esausto. L'amore è protetto. Cancro, recupero emotivo, ritorno ad una certa tranquillità, ricordando però che questa settimana porta anche delle rinunce, quindi è probabile che in queste giornate ci sia anche da affaticarsi un pochino, non si può fare tutto, ma il clima è migliore rispetto ad aprile. Il segno del leone deve stare ancora un po' attento con i soldi, con gli accordi, energia alta nelle sfide, ma l'amore per fortuna resta sempre più coinvolgente. Il leone è un segno di fuoco ed è tra quelli che avranno successo soprattutto tra qualche settimana, quindi conviene iniziare a fare prove, superare test, esami, perché si va verso la direzione giusta. Il segno della Vergine, non tornerà il periodo grigio che c'è stato soprattutto agli inizi dell'anno, ma adesso questo cielo dice che vorresti avere delle soluzioni, cioè si passa dalla sfera, diciamo così, emotiva, riflessiva a quella pratica e non sempre da questo punto di vista i conti tornano. Bilancia, sai che sono giornate particolari che si inquadrano in una prima parte dell'anno che invita a rivedere alcune scelte, come se dovessi correre per rimediare ad un problema, magari anche cercare di portare avanti un progetto nella maniera più serena possibile. Insomma, devi rimboccarti le maniche e agire in un clima generale che, sì, è vero, è un po' faticoso, per qualcuno anche a livello burocratico, legale, ci sono delle scelte da fare importanti. Lo Scorpione si avvicina ad una fase molto redditizia, diciamo, dal punto di vista emotivo, perché tra qualche giorno Venere inizia un transito davvero molto particolare. Questa settimana è ancora un po' impegnativa dal punto di vista economico, quindi in una classifica generale ti vedrei bene al nono posto, con possibilità però di raggiungere posti più elevati già a partire dalla prossima settimana. Il Sagittario ritrova la voglia di amare, presto ci saranno anche delle novità di lavoro, insomma il clima si scalda e penso proprio che giugno, luglio saranno mesi in cui tutto quello che hai in mente potrà andare avanti, non arrenderti ora. Per il Capricorno questo è un cielo di recupero rispetto al passato, non posso dire che la fatica non ci sia più, perché da tempo stai remando controcorrente, però è come se qualcosa venisse a tuo favore, puoi vincere una sfida. L'Acquario si sente un po' giù di corda, se ha detto sì ad un progetto magari si è pentito, ritorna quel discorso che ha fatto più volte delle questioni economiche da sanare, in generale anche l'amore chiede prudenza. E il segno dei pesci si può sentire sotto attacco, sotto attusa, ma in questo periodo trova le giuste risposte e non si deve preoccupare più di tanto. L'importante è avere accanto persone che aiutano, questo sì. Anche l'amore bussa alla porta dalla prossima settimana. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Arisa su Radio Latte e Miele, che ci ricorda nel verso di questa canzone Il tuo profumo che lei odia le spiagge ad agosto. Arisa, anche noi, però a volte sai, le ferie soprattutto in Italia sono un po' forzate, però non rendiamoci tristi, che è giovedì, il mio giorno preferito. Vai Nati!
1: Caffè e cliché. Caffè e cliché.
0: Buongiorno, Mati e Nati con voi fino alle 12 anche questa mattina a vostro discapito. Per oggi c'è da giocare, da indovinare un sacco di cose, perché ho capito che l'unico modo per crescere bene, per diventare vecchi, è non smettere mai di essere un po' bambino, un po' bambina, giocare, anche perché quando arrivano i problemi veri della vita, se tu li vedi come un gioco, come una strategia, magari poi non ti butti proprio giù. Certo, li devi prendere con serietà, però puoi anche giocare a risolvere la tua vita. Ma oggi non giochiamo a questo, non riuscirei mai a farlo riguardo le vostre vite, non riesco con la mia, figuriamoci. Quindi, allora, apparecchio, la nostra prima chiacchiera. Se qualcuno all'ascolto viene da Torino, ha vissuto a Torino o conosce, ha degli interessi magici, può dirci qualcosa circa tutte le leggende che viaggiano attorno a questa città, che si dice sia parte di due triangoli magici del mondo che coinvolgono Torino e altre, quindi triangoli, altre quattro città, va bene? Quindi due triangoli. In una c'è Torino, in un triangolo c'è Torino, in un altro triangolo c'è sempre Torino. Quindi le altre città sono quattro, capiamo? Inizia con la matematica, Nati, era una pessima idea. No, sono quattro. Vabbè, insomma, conoscete le leggende relative alla magia, no? Che si aleggia sopra Torino, che accoglie anche i visitatori che la vanno a visitare solo un giorno. Parliamo di Torino perché oggi comincia ufficialmente il Salone del Libro di Torino, una delle fiere di respiro internazionale più importanti dell'Italia, e quindi ci spulciamo un po' di novità. Va bene? Bene.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
6: Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
10: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
4: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
16: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
17: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia, con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
18: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, la chitarra di Fulminacci, devo dire bella magnetica, in questo nuovo estratto dal suo ultimo album, si chiama Calcinacci, il tour si chiama Palazzacci, lui si chiama Fulminacci, non c'è bisogno di spiegare il motivo, sono assonanze molto simpatiche, dai, di questo ragazzo che adesso ha preso una deriva invecchiata, nel senso che si vuole mostrare sempre pieno di gel, con questi completoni, giacca e cravatta, molto più grandi della sua taglia, ma credo che andassero in tanti decenni, quelli più belli di quelli che viviamo adesso. Allora, continuiamo con quello che ci potete dire stamattina al 335-787-1910. Uno dei nostri temi è la leggenda che aleggia attorno alla magia di Torino, che tra l'altro è divisa in magia bianca e magia oscura, perché Torino fa parte di tre triangoli magici, Torino e altre due città nel caso della magia scura e nel caso della magia bianca, ci sono un sacco di simboli e soprattutto ci sono stati secoli in cui Torino, oltre ad essere stata anche la nostra capitale, quindi città importantissima, sapete, era famosa soprattutto per massoneria, società segrete, spiritismo, studi alchemici ed esoterici. Questo è anche questa l'atmosfera che accoglie ogni anno da tanti anni il Salone del Libro di Torino, che si fa ovviamente come tutte le fiere che vivacizzano le nostre città in Italia e nel mondo, sempre più social. Ho scoperto per esempio stamattina che ogni anno il Salone del Libro di Torino ha un paese ospite, ospita un paese straniero e anche una regione ospite italiana. Quest'anno la regione ospite è l'Umbria, quindi un saluto a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici umbre. E mentre lo stato che viene ospitato, che ha un bel padiglione enorme e pomposo, sarà la Grecia.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

0: insieme a te.
1: 2 minuti e 47 di Eugenio in Via di Gioia qui su Radio Latte Miele, baciamoci, è il loro ultimo pezzo, mentre noi oggi abbiamo apparecchiato una puntata bella artistica. Sapete che il giovedì è uno dei miei giorni preferiti e secondo me quando si parla di arte, anche se uno non è per niente appassionato, si può parlare proprio di tutto, e c'è una notizia che sta facendo chiacchierare una delle città d'arte più importanti del mondo, che poi qual è? Che non è una città d'arte, cioè in qualsiasi piccolo paesino italiano, per esempio, so che esiste un piccolo museo civico, il museo della forchetta, il museo dei pennuti, ne ho visti mille, però sapete, Parigi è un pelo più famosa. E questa notizia ci porta fino al Musée d'Orsay, il Musée d'Orsay che è molto famoso per ospitare la più grande collezione degli impressionisti, quindi da Monet, Manet, Edgar Degas, Renoir, non me ne vengono in mente altri, quindi sapete quella corrente che utilizzava queste pennellate molto precise perché questi quadri andavano guardati da lontano. È un po' come quando sei troppo vicino allo schermo non ci vedi e quindi cominci ad invecchiare porgendo il tuo braccio sempre più lontano dal viso, no? Perché così riesci a leggere quel messaggio che ti è appena arrivato della tua nipote, del tuo nipote. Che succede? Ha appena inaugurato una sezione di opere senza artista, senza titolo, perché sono state trafugate, erano state nascoste e rubate durante il periodo del nazifascismo, e questa nuova collezione si chiama Indovina l'opera. Ed è per questo, cara amica mia Natalia in regia e tutti voi all'ascolto, che tra poco faremo un grande indovinellone con alcuni dei più grandi quadri famosi al mondo e voi dovrete indovinare chi li ha fatti.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente, tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
10: La compagnia.
9: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
10: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
11: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
9: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
12: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina. Tanti piatti pronti da portar via. Anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca vini e bollicine premium. Anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
13: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
14: No, ho solo smesso di accontentarmi.
13: Parli dell'arredamento?
14: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
14: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
13: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
15: Si può racchiudere la primavera in un istante?
16: Da noi sì!
15: Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
17: Nella storia della musica italiana, ma anche mondiale, tra le 1000.000 canzoni dedicate al mare, oppure le 3000 più dedicate all'amore, ce ne sono tantissime dedicate al cielo, e arriva semplicemente Il cielo di Lucio Dalla.

Notte dei pensieri suona all'88 qui su Radio Latte Miele. La voce è ovviamente quella di Zarrillo, scambiabile solo se proprio vogliamo, per i meno esperti, con quella di Mango, soprattutto in questa canzone, secondo me. Ma non vi offendete, sono dei paragonucci che vengono solo, dal mio parere, non richiesto. Allora, continuiamo a parlare del Musée d'Orsay oggi, uno dei più grandi, famosi e visitati musei di Parigi, una delle grandi capitali dell'arte, appena inaugurato una mostra che si chiama Di chi è quest'opera? Quindi sarà proprio una sezione della grande galleria degli impressionisti piena di opere di cui non sappiamo né titolo né artista né autore, quindi né autrice. Sono tutte opere rubate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e non sono state ancora reclamate. Quindi c'è un grande appello verso il pubblico: ehi, ma voi che siete appassionati d'arte, che magari avete visto altre opere di questo artista e riconoscete lo stile, di chi è secondo voi quest'opera? Cioè, non hanno proprio codici, hanno solo un codicino di esportazione queste opere, che vanno da quadri a opere più scultoree, e solo questo le caratterizza. Quello che manca in questa galleria è la tipica targhetta museale in basso a destra, che troviamo tendenzialmente in basso a destra in tutte le gallerie, in tutti i musei del mondo, in basso a destra, un po' come la firma, no? All'interno di una lettera, se ci pensate, o di un biglietto di auguri. E invece di riportare quindi persona e titolo, si riporta la storia di quando è stata rubata, di dove si trovava, di quando è stata salvata, di quando è stata riesposta e ritrovata, che, se ci pensate, a livello di uno scrigno del passato, che può essere ogni piccola o grande opera d'arte, è una storia quasi più interessante del titolo e dell'autore. Arriva Irene Gran.

0: Suona il 93 su Radio Latte Miele, c'è Irene Grandi su Radio Latte Miele. Grazie Nati, quando c'è da disannunciare la Irene ho bisogno di una pluralità, di un coro di voci, ma soprattutto resta col microfono vicino a te cara Natalia, perché inizia il quizzone per te e per i nostri ascoltatori. Siccome il Musée d'Orsay è uno dei musei più importanti di Parigi, ha appena inaugurato una collezione che si chiama Di chi è quest'opera, oggi giochiamo insieme a voi non con le opere meno famose per adesso esposte in quella galleria, ma con le opere Nati più iconiche di tutti i tempi. Ovviamente non ti vado a chiedere chi ha disegnato o dipinto la Gioconda, siamo ad un livello leggermente più difficile. Funziona così: io vi dirò il titolo di un'opera e voi avete 3 secondi in più rispetto a Natalia, che può rispondere live, per indovinarli. Quindi Nati, se la sai, lascia 3 secondi agli ascoltatori, che poi ci faranno sapere se ti hanno battuto.
1: Tanto non le so.
0: No.
1: Aiuto da casa.
0: Parto col facile perché vi faccio sapere cosa ha detto Natalia stamattina. Ricordati chi è mia madre, quindi una grande professoressa di storia dell'arte. Allora ho deciso che se le indovini tutte ti chiedo anche dove sono esposte oggi. Hai capito?
1: Vabbè, dai, iniziamo.
0: Vai, iniziamo, ma giochiamo fino alla fine dell'ora, tranquillo. Dai, la nascita di Venere, 1485.
1: Botticelli.
0: Benissimo, nome di Botticelli?
1: Sandro.
0: Benissimo, andiamo avanti. La creazione di Adamo, 1512. 1, 2, 3 per gli ascoltatori. Vai tu Natalia.
1: Michelangelo.
0: Perché qual è la creazione di Adamo?
1: È quella in cui c'è Adamo e Dio che si toccano col dito.
0: Quindi è la Cappella Sistina.
1: Ah, certo.
0: Ecco,
1: sì,
0: io non pensavo che tutti sapessero come si chiamano. No, dai, vabbè. Guernica, e poi andiamo avanti.
1: Guernica, Picasso, Pablo.
0: Ah, il Pablo. Ora mi dici tutti i nomi di Picasso, Natalia.
1: Sì.
0: Ti puoi cercare nella pubblicità, dai.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
6: Il quadrotto?
5: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
13: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
14: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
15: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: ora che non ho più te, Cesare Cremonini, da veramente una manciata di mesi fa, ma io torno ad un altro nome, di un altro grande artista. Pablo Diego José, Francisco de Paula Juan, Nepomuceno, più o meno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
1: Anche più o meno è un nome suo?
0: Più o meno faceva rima più o meno con Nepomuceno. Che è veramente il nome più difficile di Picasso tra i suoi, mi sembra che siano 17 o una quindicina di nomi.
1: Dopo quello di Esteban, il maggiordomo di Zac e Cody.
0: Ah, vedi, questa reference molto colta. Senti, Nati, continuiamo a giocare con te e con i nostri ascoltatori. Io vi dico il titolo di un'opera d'arte molto famosa. Voi avete 3 secondi per indovinare l'artefice, va bene? Poi arriva Natalia con la sua risposta o non risposta.
1: Aiuto.
0: Poi ci dovete far sapere se la battete a questo gioco. Vado. La ronda di notte. Siamo nei Paesi Bassi.
1: La ronda di notte, ok. Van Dyck.
0: Brava, il van c'è sempre.
1: Il van c'era.
0: Rembrandt Van Rijn.
1: Ah, Rembrandt, okay.
0: Però l'urlo, siamo sempre al nord.
1: Dai, questo facile.
0: 1, 2, 3 per gli ascoltatori.
1: Munch.
0: Munch. Bravo. Nome?
1: Friedrich.
0: No, Edward. No,
1: ah, già. Hai ragione. Ce l'avevo Edward, Poi ho detto Friedrich.
0: Restiamo al nord con la ragazza con l'orecchino di perla. Sempre Paesi Bassi.
1: Ce l'ho proprio stampato qua l'immagine.
0: Secondo me la ragazza con l'orecchino di perla, tutti hanno in mente il quadro e in meno hanno presente l'autore, Jan con la V.
1: Purtroppo non lo so.
0: Ma sono sicura che all'ascolto avete indovinato. Jan Vermeer. Jan Vermeer.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: L'ora esatta è offerta da
4: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
5: E 59
6: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar by due superstar della musica italiana. By significa da parte di. Una volta disannunciai qui su Latte Miele una canzone dicendo by, e mi dissero: Mati, parla italiano, avete ragione. Quindi superstar di Tiziano Ferro e Giorgia ad aprire la seconda ora di Caffè Cliché di oggi, una puntata giocosa. Stiamo indovinando gli artisti, gli artefici di alcune delle opere d'arte più famose al mondo. Dovete indovinare prima di Natalia, avete 3 secondi in più di lei. Allora Nati, sei pronta? Non googlare, ti no, vedo no. Che guardi lo schermo.
1: Hai ragione, non stavo copiare. Guardando un'altra cosa.
0: Non portare i bigliettini a scuola. Va bene. Allora, dai, questa è famosissima. La grande onda, scusa, la grande onda di Kanagawa.
1: Allora, pittore giapponese.
0: Sì. E si chiama
1: Ok.
0: Si chiama
1: Okusai.
0: Benissimo, bravissimi. Poi, aspetta, queste sono difficili. Il bacio. 1, 2, 3.
1: Klimt.
0: Nome?
1: No.
0: No, Gustavo.
1: Gustavo Klimt. Gustavo.
0: Dai, allora, questa è anche politica, Siamo okay. All'interno, siamo all'alba della rivoluzione. No, dopo la rivoluzione francese, la libertà che guida il popolo.
1: E lo so, Delacroix.
0: Delacroix, benissimo. Ultima, dai, ultima la vuoi difficile, l'ultima o la vuoi facile? Scegli tu, vai, no, ce l'ho io l'ultima. La resurrezione.
1: Riesci a spiegarmelo un attimo?
0: C'è Gesù, sì. Che risorge da una tomba.
1: Dal suo sepolcro,
0: Nati, proprio dal suo sepolcro, capisci? Dal suo santo sepolcro.
1: Ah, Piero della Francesca.
0: Brava! Bravissimi anche voi, che sicuramente avete battuto Natalia in regia.
1: Non credo proprio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Sabato 16 maggio, il 23° Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Grazie.
1: Nicola Filippucci, tutte ragazze vogliono canzoni d'amore, un titolo lungo tanto quanto quasi tutti i nomi, 15 nomi, 16 nomi di Pablo, Picasso, Juan, Manepunuseno, de la Ruiz Trinidad, eccetera, eccetera. Va bene? Più o meno, scusate professori e professoresse di storia dell'arte all'ascolto. Cambiamo materia, perché oggi, il 14 maggio del 2026, inizia ufficialmente il Salone del Mobile di Torino. E mi piaceva... Ho detto il Salone del Mobile, scusate, questa Milano ci distrugge. Meno male che oggi inizia, non rinizia il Salone del Mobile, basta, quello è ad aprile, ce lo siamo portati a casa anche quest'anno. Inizia il Salone del Libro di Torino, che si tiene in questo lingotto incredibile. Stamattina, che è l'ex tra le prime fabbriche della Fiat, stamattina guardavo le immagini del lingotto, io non l'ho mai visitato, magari voi sì, e era pensato per fare dei test sulle automobili appena collaudate sopra il tetto, e quindi c'è questo tetto incredibile che ci ricorda una pista da corsa, ma con una pendenza che lo fa sembrare veramente un cioccolatino, dato che Torino è anche la terra dei primi cioccolatini della storia. Quando è che i cioccolatini sono diventati cioccolatini e prima era cioccolata? Quando qualcuno, proprio per il gianduiotto, ebbe l'idea geniale di confezionarli uno ad uno, ed è così che nascono i cioccolatini. Per noi italiani sono nati in Italia, per altri da altri paesi sono nati negli altri paesi. È come un po' il tiramisù, è Treviso, è Verona, è l'insalata russa. Perché di dov'è? Non mi dire che l'insalata russa non è russa, Natalia.
2: Purtroppo nessuno vuol prendersi la responsabilità di quel piatto, quindi per noi è insalata russa, per i russi è insalata francese.
1: No!
2: Sì.
1: Non ci credo, bellissima questa storia. Comunque volevo parlare di libri, tra poco ne parliamo, adesso siamo qui ad ascoltare i Daft Punk. Ah no, è Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Latte Miele.

0: Francesco Cabbani, la sua ultima canzone si chiama Summer Funk, questa estate che entra sempre di più nelle nostre orecchie. Femminile, sì, scusate, nel mio dialetto c'è orecchi e l'orecchio. L'orecchio va bene? Non lo so, vabbè, non importa. L'estate che entra sempre di più in radio, anche a livello di titolo, Summer Funk, Francesco Gabbani. Noi stavamo parlando della fiera che inaugura un po' la stagione estiva delle fiere internazionali in Italia. Parliamo del Salone del Libro. La prima domanda che mi sono fatta, ma perché a Torino? Innanzitutto è una fiera piuttosto giovane, perché la prima edizione è stata fatta nel 1988. Ecco, quindi non parliamo del 1800, quando nascono, no, le prime esposizioni universali, se ci pensate, tra Parigi, Londra e anche l'Italia stessa. No, 1988, perché la città di Torino, che ripeto è stata anche importantissima per la storia politica e quindi culturale italiana, aveva una forte tradizione, sia industriale che culturale. E se ci pensate, una fiera deve essere fatta sia di cultura che però di commercio, perché è una chance, soprattutto, ho letto, per i piccoli, le piccole case editrici, di farsi notare dai grandi e da tutti quei visitatori che vanno a visitare. Torino è stata la città che ha poi accolto tantissimi scrittori. Per esempio, il primo che mi viene in mente è sicuramente Italo Calvino, che non è nato a Torino, è nato a Cuba, poi è stato a Sanremo, quindi anche lo scrittore di Sanremo, ma poi ha vissuto e scritto tanto a Torino. Ma è anche la casa, Torino, della casa editrice Einaudi. Ok? E dopo la crisi industriale degli anni Ottanta, Torino aveva bisogno di una svolta positiva. Come lo salvo il mondo? Sì, con la cultura e con i libri.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare?

0: Baggy scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
1: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
4: L'oroscopo è offerto da...
5: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
7: La compagnia.
6: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
7: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
8: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
6: La prossima serata la facciamo ancora qui. Troppo bello. Grazie 3G.
9: Si può racchiudere la primavera in un istante?
10: Da noi sì.
9: Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
12: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
13: Esistono in Italia anche mille canzoni con all'interno del titolo la parola donna, donna selvaggia, donna, una donna per amico. Arriva quella di De Gregori, ma prima un'altra donna.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

Francesco De Gregori, l'outro al piano, una delle outro al piano e delle intro al piano più belle della storia della musica italiana. Io non vi parlerei mai se il countdown nello schermo davanti al quale mi trovo non mi dicesse: Mati, devi entrare anche sull'outro al piano di questa magica canzone dell'83. La donna cannone, dai, vi faccio godere gli ultimi secondi, Nati. Tum, tum, tum, tum. Mamma mia, che magia, Nati, io la posso solo sciupare adesso questo momento radiofonico. Allora facciamo così, lanciamo subito il nostro prossimo disco, ci porta negli anni 90, nel 99. Beh ragazzi, che vi devo dire, noi dobbiamo solo dire grazie a Jovanotti, che pur avendo dedicato alla stessa donna per quasi tutta la sua carriera le sue canzoni d'amore, ce le ha regalate di modo che anche noi possiamo dedicarle, perché non avete mai detto a una persona che anche in una giornata buia lei è un raggio di sole.

0: Roberto e Giovanotti mentre canta anche in uno studio di incisione, secondo me quasi solo lui. Un raggio di sole dal 99 su Radio Latte Miele. Un po' di messaggi. Allora, mi spiace Matilde, ci scrive la Dani da Torino, ma una volta era più bello il salone del libro. Vi ascolto con amore, vi adoro. Nati, c'è un vi, plurale, adoro anche a te la Dani di Torino. Grazie Dani. Allora, io credo che una fiera, soprattutto se parla di cultura, se parla di libri, e parlare di libri è come parlare di tutto, ok? Basta che non si parli di niente, debba sempre questa fiera rispecchiare quello che succede. E infatti leggevo gli ultimi temi che sono emersi, che hanno fatto chiacchierare negli ultimi anni, dall'intelligenza artificiale alla censura, la libertà di espressione che in certi paesi è ancora un lusso, la sostenibilità nell'editoria, perché comunque parliamo di pagine e pagine e pagine stampate che le persone però purtroppo comprano sempre meno. Quindi è un po' come quando la musica rispecchia quello che succede. Se è musica dura vuol dire che sono tempi duri, se è musica triste vuol dire che i sorrisi ve li strappa solo, dai, solo Radio Latte Miele, volevo dire questo. E poi ci scrive anche la signora che si chiama Monelle, ok? Aspetta che non trovo la sua firma. Vabbè, comunque, buongiorno Monelle. Io non voglio fare la saputella, ma avete dimenticato una pittrice del 1600 veneziana che è stata la prima al mondo a fare del minimalismo in un'epoca maschilista. Si chiamò Rosalba Carriera, e quindi questa ascoltatrice poi ha dato il nome di Rosalba anche alla figlia. Guardi, ha ragione, non ho menzionato nessuna pittrice femminile, c'è anche quella della Giuditta, famosissima, la Gentileschi, Artemisia Gentileschi. Purtroppo anche questo succede quasi ancora anche con la musica, quando qualcuno ti chiede 5 pittori, i 5 pittori più famosi del mondo, i 5 cantanti più importanti dell'Italia, purtroppo ancora siamo in un'epoca in cui i nomi sono quasi tutti maschili. Ma tranquilli, tra poco arriva l'ultimo quiz per la nostra Natalia in regia, ma soprattutto per voi all'ascolto.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
3: perché se non dighi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
5: Aperti anche la domenica a pranzo.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: al 2010 su Radio Latte e Miele e da qui il quizzone finale con una difficoltà in più. Vi ricordate il format di Avanti un altro? Quindi il gioco finale di Paolo Bonolis si chiama La Scelta. Io devo andare veloce e esporti sempre con le opere d'arte un'opera e ti dico due artisti, due artefici. Devi rispondermi, Nati, dalla regia, con la risposta sbagliata. Se no io ricomincio e tu perdi i soldi.
1: Va bene.
0: E quali soldi? Chissà, la gloria.
1: Il caffè.
0: E la gloria. Sì, dai, se vinci offro io domani. Tanto toccava a me.
1: Sì, esatto.
0: Allora, pronti anche voi all'ascolto, eh?
1: Dai.
0: Le opere sono facili. Gioconda, Leonardo, Donatello.
1: Donatello.
0: Le ninfe, Monet o Manet?
1: Manet.
0: Il David, Michelangelo, Pistoletto.
1: Pistoletto.
0: Medusa, Caravaggio, Tiziano.
1: Tiziano.
0: Notte stellata, Andy Warhol o Van Gogh?
1: Andy Warhol.
0: Il bacio, Klimt o Hayez?
1: Vabbè, questo è però...
0: Era un trabocchetto!
1: Okay.
0: Tutti e due.
1: Tutti e
0: quindi
1: due.
0: Quindi il bacio sia di Klimt che di Hayez. Il taglio, Lucio Fontana o Lucio Battisti?
1: Lucio Battisti.
0: Brava, però fammi ricominciare. Le indovinate tutte. Posso ricominciare il gioco come se...
1: Dai, fammi andare. Hai 20 secondi. Vai.
0: Gioconda, Leonardo, Donatello.
1: Donatello.
0: Le ninfe, Monet o Manet?
1: Manet.
0: Il David, Michelangelo, Pistoletto.
1: Pistoletto.
0: Medusa, Caravaggio, Tiziano.
1: Tiziano.
0: Notte stellata, Andy Warhol o Van Gogh?
1: Warhol.
0: Il bacio, Klimt o Hayez?
1: Tutte e due.
0: Il taglio, Lucio Fontana o Lucio Battisti?
1: Battisti.
0: Yeah! Comunque era Lucio Dalla.
1: Brava me.
0: Brava te.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 12 in punto.
2: Buongiorno indiani.
3: Che bel saluto.
2: Dai, questo era carino.
3: Molto bello.
2: Va bene, tutto ok Enrico?
3: Potremmo farlo ogni giorno.
2: No, a volte vorrei portare il flauto.
3: Va bene.
2: Ok, allora, tra poco è iniziato ufficialmente l'indiano, ma ti lascio anche a te con un giochino.
3: Vai, giochiamo.
2: Ci siamo divertiti stamattina con gli ascoltatori, quindi a mo di Paolo Bonolis.
3: Sì, ah, il gioco al contrario.
2: Esatto,
3: sì.
2: Devi rispondere.
3: A Paolo.
2: Un Laurentiis.
3: A Paolo.
2: Laurentiis, scusa.
3: È il presidente
2: è il
3: del
2: presidente
3: Napoli.
2: Del sì. Buongiorno anche a lui. Allora, comunque, vado con opera famosa. Devi indovinare l'artista, l'artefice. Sbagliato. Vado,
3: Sì.
2: Il taglio, Lucio Fontana, Lucio Battisti.
3: Il?
2: Tagli. Il taglio. Vabbè, dai, il taglio.
3: Lucio Battisti.
2: Bravissimo.
3: Ti confonde, no? Il contrario.
2: Medusa, Caravaggio o Tiziano?
3: Medusa, Tiziano.
2: Bravo. Le ninfemone o Manè?
3: Manè.
2: Bravo.
3: Sono un fenomeno.
2: Sei bravissimo.
3: Sono un fenomeno.
2: Però secondo me Battisti avrebbe saputo anche tagliare bene
3: Battisti
2: le pere.
3: Battisti poteva tutto.
2: Sì, poteva.
3: Oh. Cara Matilde.
2: Allora, grazie.
3: E domani, passa. Have a nice day.
2: Have a nice day.
3: Iniziamo con Serena Brancale. Levante e Delia. Vai.
4: Mi

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, superato mezzogiorno, inizia l'Indiano. Come ogni giorno si inizia con l'informazione, ci si lancia nell'argomento di oggi.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il palapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore.
9: E passiamo alle news regionali e siamo a Catania. La polizia ha arrestato una coppia di corrieri della droga partita dalla Calabria e fermata sulla A18 vicino al casello cittadino. Un uomo di 35 anni trasportava 9 kg di cocaina nascosti tra radiatore e paraurti dell'auto, mentre una donna di 29 aveva quasi 19 kg di hashish occultati in un vano ricavato nel cruscotto lato passeggero. Per non destare sospetti, la donna viaggiava con il figlio minorenne. Ai controlli i due hanno dichiarato di essere a Catania per comprare una cucina, ma sono stati arrestati in flagranza e portati in carcere. Il bambino è stato affidato ai domiciliari della donna su disposizione dei tribunali per i minorenni di Catania e Reggio Calabria. E restiamo in Sicilia, dove l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un emendamento che blocca fino al 31 dicembre 2027 le assunzioni nelle società partecipate e controllate dalla regione. La norma proposta dal PD e sostenuta anche da parte della maggioranza è stata definita dal presidente dell'antimafia siciliana Antonello Cracolici una misura salva deputati, dopo polemiche per assunzioni di parenti e amici in alcune società pubbliche. Sono previste deroghe per controlli regionali, stabilizzazioni di precari già avviate e controlli stagionali in teatri e fondazioni liriche. L'obiettivo è anche evitare possibili assunzioni in vista delle prossime elezioni regionali. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
8: È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluce. Già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Spot.
5: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

Emma con Arcomi, la loro Vacci Piano su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 14 maggio a tutti. Abbiamo superato mezzogiorno ed inizia l'indiano. Sono Enrico, siamo insieme per le prossime 2 ore e mezza. Oggi parliamo di abitudini irrinunciabili. Nella storia, il 14 maggio 1984 nasce Mark Zuckerberg, creatore dei social network moderni, e diciamo che è nato lo stesso anno mio, ma il conto in banca è leggermente diverso. Non parliamo di soldi oggi, no, dai, soldi è una materia un po' volgare. Parliamo di abitudini irrinunciabili. Lui indossa sempre la stessa maglietta, la maglia grigia con cui lo vedete spesso nei vari comizi, nei vari video, anche su Instagram, nelle fotografie. E perché fa così? Perché non vuole perdere tempo. Il suo pensiero è rivolto a fare del business, fare dei danari. Le vostre abitudini irrinunciabili quali sono? Ci sono nella vostra quotidianità quelle cose che fate sempre, ripetutamente? Elencatemele al nostro numero 335-787-1910. Il disco bellissimo di Laura Pausini adesso si chiama Immensamente.

0: con le abitudini irrinunciabili. Sicuramente scrollare prima di andare a dormire è un'abitudine malsana che abbiamo, ne parleremo diffusamente nelle prossime 2 ore e mezza. Ma perché Zuckerberg mette sempre la stessa maglia? È nella sua comfort zone della maglia grigia, possiamo anche chiamarla in questo modo, per non perdere del tempo. Lui è sempre rivolto al fatto di fare business. Nasce nel 1984, quindi oggi fa 42 anni, e ha trasformato un esperimento universitario ad Harvard nel social network più influente della storia, cioè Facebook. Visionario e spregiudicato, ha ridefinito il concetto di privacy e connessione globale. È diventato poi uno dei miliardari più giovani di sempre. La sua evoluzione, passata dalle felpe con il cappuccio alla divisa grigia, appunto da leader globale, lo vede oggi impegnato nella sfida del metaverso proprio con Meta. Tra successi straordinari, acquisizioni strategiche come Instagram e WhatsApp e accese controversie anche etiche, no, sui dati, rimane una figura molto molto polarizzante. È il simbolo del nerd che ha conquistato il mondo, capace di influenzare non solo il mercato tecnologico, ma la democrazia e le relazioni umane stesse. È stato molto criticato diffusamente in questi anni. Non voglio parlare di lui oggi, voglio parlare di voi. Quali sono quelle cose che fate sempre, ripetutamente, cascasse il mondo, ogni giorno? Raccontatemele 335-787-1910.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
6: La compagnia.
5: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
6: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
7: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
8: La prossima serata la facciamo ancora qui. Troppo bello. Grazie 3G.
9: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre. 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama insieme MediaMix 080 222 33 60.
10: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri, il senatore Fai.

0: Fireworks Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con due fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'associazione Pro Civitate Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di due fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
1: La musica italiana su Radio Latte e Miele è la protagonista. La celebriamo ogni ora con un bel viaggio nel tempo. C'è Ivano Fossati dal 79 con La mia banda suona il rock e poi Adriano Celentano dall'84.

sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Mon amour.
1: Enorme successo di Celentano, 1984, proprio l'anno in cui nasce Zuckerberg, nonché il sottoscritto. Con Susanna nel nostro viaggio nel tempo hanno suonato gli anni 80. Parliamo oggi di abitudini irrinunciabili che vi fanno sentire in una comfort zone, magari anche per scaramanzia. Abitudini, pigrizie, tanti sono già i messaggi. Vi ringrazio. Vado a Mantova da Giacomo. Altro che magliette grigie, dice. Io sono anni che ogni mattina, prima di svegliare i miei bimbi, mi siedo in cucina al buio completo e bevo un bicchiere d'acqua ghiacciata guardando fuori. È l'unico momento in cui il mondo è solo mio, perché poi si risveglia, è veramente la giornata, caro Giacomo. Anche se sapevo che l'acqua va bevuta, è vero, è ottimo bere un bicchiere d'acqua al mattino, ma deve essere temperatura ambiente. Adesso non voglio farmi i fatti tuoi, caro Giacomo, eh. Beatrice da Siena, ciao indiano, la mia fissazione è la borsa. Ogni sera alle 22.30 svuoto tutto sul tavolo e la riorganizzo. Chiavi a destra, portafogli a sinistra. Se non lo faccio, la mattina dopo mi sento come se avessi perso la bussola. Chiudo con Federico, scrive da Aosta. Io ho il rito del parcheggio. Anche se trovo posto davanti al lavoro, devo fare il giro dell'isolato ascoltando la fine della vostra canzone di Radio Latte e Miele. Grazie Federico. Ce n'è una molto bella adesso, eh. C'è Marco Masini. Ci vorrebbe il mare.
2: Ci vorrebbe il mare. Che accade?

0: Poesia di Masini, 1990, ci vorrebbe il mare nel nostro viaggio nel tempo. Il mare ci vorrebbe sempre, magari, caro Marco, non per andarci a fondo, ma per godersi anche un po' di iodio. Noi giochiamo, vai!
1: Cinascondiano.
0: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Beato chi abita al mare. Allora, dal mare in realtà andiamo un pochino lontano nel cinascondiano, perché mi sto nascondendo in uno sport invernale nato nel XVI secolo fra laghi ghiacciati, che col mare insomma non hanno molto a che fare, e pietre pesanti. Il protagonista è un disco di granito levigato che può pesare fino a 20 kg. Nel mondo è conosciuto col poetico nome scacchi sul ghiaccio. Si gioca su una corsia ghiacciata molto particolare che viene chiamata rink. Non fate battute, si chiama rink, si chiama così, cosa devo fare? Vi ho detto ieri l'indizio numero 3. Tutto inizia con uno scivolamento elegante e il rilascio di una stone. Bisogna avvicinarsi il più possibile al centro di un bersaglio colorato e chiamato house, cioè casa. Vi dico oggi che è l'unico sport al mondo dove gli atleti usano freneticamente una scopa. Dai, 335 787 1910, avete già indovinato tutti praticamente ieri, continuate a rispondere oggi al nostro numero, così domani verrete messi in un bussolotto, uno di voi fortunato verrà omaggiato dai nostri gadget.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Latte e miele.

una delle canzoni più belle utilizzate possibilmente come dedica d'amore alla propria partner o il proprio partner. Questa è Radio Latte e Miele, quasi alla fine della prima ora dell'Indiano, parliamo di abitudini irrinunciabili e molti di voi si stanno focalizzando sulle abitudini del mattino. Siete un pochino divisi, c'è chi si lava i denti prima di colazione e altri che si lavano i denti dopo la colazione, e in effetti questa divisione, cercando anche online, non è ben definita. Lavarsi i denti prima di colazione però sembra la scelta vincente per la scienza. Durante la notte infatti i batteri proliferano e rimuoverli subito evita che banchettino un po', no, con gli zuccheri mattutini, producendo degli acidi dannosi. Il fluoro del dentifricio inoltre crea anche uno scudo protettivo sullo smalto. Farlo dopo i pasti, specie se acidi, per esempio il caffè o le spremute, rischia di spazzolare via lo smalto ammorbidito. Però l'opinione pubblica, come dicevo, è un pochino divisa. Secondo diversi sondaggi, circa il 60% delle persone preferisce lavarsi i denti dopo la colazione per uscire di casa con l'alito fresco e la bocca pulita. Questa è una risposta, ho cercato una risposta dalla scienza, dai vostri messaggi. Continuate a dirmi quali sono quelle abitudini irrinunciabili nella vostra quotidianità. 335 787 1910.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 12:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

0: ti posso dare un bacio, lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo, voilà.
1: Sarà bellissimo, voilà. Julie ha ripreso un brano incredibilmente meraviglioso di Fabio Concato, cantautore raffinato, profondo, e è nata una collaborazione veramente molto importante. Julien, in arte Julie, lo ha raccontato proprio ai nostri microfoni in questo mese di maggio ricchissimo per Radio Latte e Miele, sotto le grinfie di Edoardo e Matilde. Ha proprio raccontato l'excursus, no, di questa estate, l'estate scorsa, in cui ha passato molto tempo ascoltando Concato, ha proposto questa collaborazione al cantautore milanese, che ha accettato di buon grado di creare questo capolavoro. Adesso ok, salute e benessere, poi al rientro con noi Paolo Camilli, un attore importante che ci parlerà di Italy Burns, che andrà in scena il 16 e il 17 maggio al Teatro Repower di Milano.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa. Lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
6: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo, tutto cutaneo, è particolarmente ricco di microvase di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelli che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e la rigenerazione. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva. Diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei ricettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di ricettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti precursori delle staminali, giusto?
7: Sì.
6: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo. Quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia, se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno, a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
5: Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. Wow Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
2: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11:30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18:30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
11: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
12: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione. E catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
13: In Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
14: Latte miele.
15: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
14: Latte miele.
16: Muori lenta e ti lasci guardare, che Italia.
17: Radio Latte Miele,
18: la tua musica italiana.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunt su Radio Latte e Miele. Paolo Camilli è con noi, l'avevo promesso, eccoci qua.
1: Eccoci,
0: caro,
1: ciao.
0: Paolo, parliamo di Italy Burs, l'ho già accennato anche prima. 16 e 17 maggio al Teatro Repower di Milano ritorna ancora Paolo Camilli, sei confermato,
1: esatto,
0: in questo ruolo incredibile, in questo evento benefico che schiera sul palco oltre 150 artisti impegnati gratuitamente, lo vogliamo sottolineare, per sostenere Unlights Lombardia. Lo spettacolo di quest'anno si chiama Alibi. Tema libero, caro Paolo, a te la parola.
1: Ecco, ebbene sì, come hai detto te, è il secondo anno che partecipo a Italy Burs, ma soprattutto perché il clima che si crea è veramente meraviglioso, perché siamo così tanti artisti, tutti uniti dalla stessa causa, perché, ripetiamolo, appunto, tutti lavoriamo gratuitamente e si crea un'energia veramente rigenerante, e quindi non potevo dire no quest'anno. L'anno scorso sono stato veramente colpito da tutto quello che si è creato, e quindi bissiamo con questo Alibi, che però è un po' un giallo con anche comico, ironico, ma come si suol dire, fa ridere ma anche riflettere.
0: Anche emozionare. Ho sentito degli spoiler, mi hanno raccontato, che non dirò naturalmente in onda, e ti sei rimesso in gioco, insomma, in questo progetto così corale e ambizioso. Il tema dell'alibi è importante, ma secondo te qual è l'alibi più pericoloso che usiamo oggi per ignorare i temi così importanti, come per esempio la prevenzione?
1: Ma sì, esatto, non si parla soltanto di prevenzione rispetto al contagio fisico, ma anche al contagio delle idee, e quindi anche delle nostre convinzioni. Quindi questo sarà anche il tema centrale di Italy Burs quest'anno, che di anno in anno cresce sempre di più e tocca sempre più tematiche, volte sempre a sensibilizzare ovviamente lo spettatore.
0: Assolutamente sì. Ascoltiamo un brano bellissimo di LDA e H7 e poi torniamo a confermare ancora una volta le date di Italy Burs, 16 e 17 maggio. Ci sono LDA e H7 con la loro novità, si chiama Santa.
2: Che

0: Santa LDI H7, questa è Radio Latte e Miele e qui con me collegato c'è Paolo Camilli. È un bel onore, ricordo Paolo Camilli, grande attore, anche quest'anno confermato sul palco di Italy Burst 16 e 17 maggio al Teatro Repower di Milano. Radio Latte e Miele è media partner di un evento, Paolo, che vi vede protagonisti per un tema nobile.
1: Esatto, tema nobilissimo, e soprattutto io veramente ringrazio tutti coloro che sono dietro, che organizzano, perché immaginate organizzare le prove per 150 artisti che
0: ovviamente... Un po' complesso.
1: Sì, è complesso, perché lavorando gratuitamente comunque bisogna incastrare gli impegni di tutti, quindi veramente è un lavoro immenso, e però insomma siamo felici di impegnarci. Infatti sì, adesso noi la chiamiamo un po' la settimana santa, è la settimana dove tutti ci ritroviamo e proviamo tutti i giorni.

0: il tema dell'HIV e delle malattie sessualmente trasmissibili viene affrontato, è il fulcro, il tema centrale di Italiverse, però quest'anno andremo a toccare anche altri temi di attualità.
1: Certo, per chiudere, caro Paolo, poi diamo appuntamento.
0: Sì.
1: Noi ci vedremo il 17, ecco,
0: Ah,
1: personalmente. Un invito agli
0: perfetto.
1: ascoltatori: se dovessi convincere qualcuno che non è mai stato a teatro a vedere Italyverse, a venire a Repower, quale indizio da detective gli daresti per incuriosirlo?
0: Ma allora, direi soltanto, avete mai visto uno show con oltre 150 artisti, attori, cantanti, ballerini, coreografi italiani, famosi, importanti, grandi, grandi e piccini in un unico show? Io no, è la prima volta che l'ho visto qualche
1: Esatto.
0: anno fa proprio grazie a Italyverse, quindi ve lo straconsiglio, perché io da spettatore poi mi sono innamorato del progetto e quindi ho sposato anch'io la causa.
1: Sarà sicuramente meraviglioso per tutte le generazioni, per tutte le età. Quindi 16 e 17 maggio a Milano, caro Paolo, appuntamento al Teatro Repower di Milano.
0: Repower.
1: Assolutamente sì. Buon arte, io in bocca al lupo non lo dico perché
0: Grazie,
1: può
0: viva il lupo.
1: essere. Esatto, e quindi niente, appuntamento a Milano 16-17 maggio.
0: Grazie,
1: Buon
0: ciao.
1: lavoro, caro Paolo Camilli. Grazie mille.
2: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Donno.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
14: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
14: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
14: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti,

0: qualcosa in più nell'arredamento.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Il nostro viaggio nel tempo ogni ora vi fa cantare, vi fa ricordare magari anche i tempi passati. Gli anni 60 con Mario Tessuto, Lisa dagli Occhi Blu e Gianna Nannini, dall'82 con Latin Lover.

ballata nel nostro viaggio nel tempo, ma si balla anche la carica di Gianna Nannini gli anni 80 con Latin Lover. Cosa c'è di irrinunciabile, immancabile nella vostra quotidianità? Un po' una comfort zone, ma anche a volte pigrizia. Lorenzo da Catania: io ogni mattina devo leggere l'oroscopo, mi serve per darmi un obiettivo. Lo ascolti anche su Radio Latte e Miele. Marta da Treviso: ho 20 paia di calzini, tutti uguali, neri, senza cuciture, non perdo più tempo a cercare la coppia dopo la lavatrice. Zuckerberg mi capirebbe, mio marito un po' meno, dice che sono noiosa. Continuiamo a ballare? Agitiamoci, dai, in alcuni casi, come in questo. Gli spari sopra, Vasco Rossi, 1993.

0: ci siamo svegliati, e anche per bene. Prima Gianna Nannini, poi Vasco Rossi. Insomma, dai, questo viaggio nel tempo è servito in questo giovedì 14 maggio che ci avvicina al weekend. Omaggio che parte dal 1947 oggi, quando Giorgio Strehler e Paolo Grassi fondarono a Milano il Piccolo Teatro, il primo stabile italiano. Un'Italia devastata dalla guerra, i due giovani rivoluzionarono il settore proponendo il teatro proprio come pubblico servizio e strumento di elevazione culturale per tutta la collettività. Svincolato un pochino dalla logica del profitto e inaugurato nell'ex cinema Broletto, il Piccolo offrì spettacoli di eccellenza a prezzi molto accessibili in un periodo molto complicato per l'Italia e gli italiani, alternando dei classici come Shakespeare ai giganti del Novecento come Pirandello. Simbolo mondiale grazie all'Arlecchino di Goldoni, il teatro divenne nel 91 Teatro d'Europa. Oggi è intitolato alla memoria proprio di Strehler. Resta un pilastro della formazione attoriale, un'icona della cultura italiana radicata nel tessuto sociale. Quindi, Piccolo Teatro, 14 maggio, auguri!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Spot.

0: Re Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Dal 2016 oro nero, lei è Giorgia. Giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
1: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Fine della seconda ora e quindi quarto indizio settimanale. Lunedì mi sono andato a nascondere in uno sport invernale. Ogni volta che arrivano le Olimpiadi invernali ci appassioniamo a questo sport nato in Scozia nel XVI secolo tra laghi ghiacciati e pietre pesanti. Il protagonista è un disco di granito levigato che può pesare fino a 20 kg. Nel mondo è conosciuto come scacchi sul ghiaccio e si gioca su una corsia ghiacciata molto particolare chiamata rink. Tutto inizia con uno scivolamento elegante e il rilascio di una stone, di una pietra. Bisogna avvicinarsi il più possibile al centro di un bersaglio colorato che viene chiamata casa, house. Oggi vi ho aggiunto il quarto indizio. È l'unico sport al mondo dove gli atleti usano freneticamente una scopa, è un po' quello che affascina di più. 335-787-1910, ditemi dentro quale sport mi sono nascosto questa settimana. Domani ci sarà l'estrazione del fortunato che si porterà a casa i nostri bellissimi e giallissimi gadget.
3: L'indiano.

anche nell'orario del pranzo Radio Latte e Miele è sempre presente nelle vostre vite. Mi raccomando, portateci sempre con voi, scaricate e seguiteci sulla nostra app e anche sul nostro sito latteemiele.it.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il news blog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
2: 14 in punto.

0: stessa direzione, Paola Iezzi ci fa andare oltre le due. Buon pomeriggio a tutti, buon giovedì 14 maggio da Radio Latte e Miele inizia l'ultima mezz'ora dell'Indiano.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
6: Fiorentini.
7: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
8: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli G

Ci sono i The Colors su Radio Latte Miale, ultima mezz'ora dell'Indiano con Rolling Stones. Buon giovedì ancora a tutti, siamo sbarcati nel nostro pomeriggio. Parliamo oggi, in queste ultime battute, delle cose che facciamo quotidianamente, quelle abitudini irrinunciabili. Ne sono arrivate diverse e molti hanno un'abitudine che in effetti è malsana. L'ho detto all'inizio trasmissione, si chiama Revenge Bedtime Procrastination. Si sacrifica il sonno per recuperare autonomia decisionale negata durante il giorno. Facendo cosa? Controllando i social proprio prima di dormire, questo scrolling incontrollato. Scientificamente l'esposizione alla luce blu inibisce la melatonina, ritardando il ritmo circadiano. I contenuti stimolanti mantengono il cervello in stato di ipereccitazione, impedendo il rilassamento. È come prendere magari 2 litri di caffè un minuto prima di coricarsi. Gli esperti confermano che questa abitudine riduce la qualità del riposo, peggiora le funzioni cognitive e aumenta il cortisolo, che, lo abbiamo imparato in questi mesi, è l'ormone dello stress. Per la medicina del sonno, lo smartphone a letto è un interferente endocrino e neurologico. La raccomandazione clinica, prendete appunti, è la disconnessione totale 60 minuti prima del riposo, sostituendo lo scroll con attività a basso impatto sensoriale per proteggere la salute mentale. C'è Willy Peyote con

0: senza ride.
1: Willy Peyote con Kodak chiude l'appuntamento di oggi con l'indiano. Siamo partiti dal 14 maggio 1984 perché nasce Mark Zuckerberg, rivoluzionario dei giorni d'oggi, creando i social network che tanti criticano, ma ci ha fatto anche rincontrare persone che avevamo perso nel passato. Lui ha un'abitudine irrinunciabile, cioè mette sempre la stessa maglietta, grigia, si veste sempre uguale. E da qui allora ho deciso di parlare con voi delle vostre abitudini irrinunciabili, quali sono anche, magari sono anche fisime. Le abitudini, sempre lo stesso bar, sempre lo stesso parcheggio, sempre le stesse mosse. Molti hanno parlato del mattino, le abitudini mattutine, la routine irrinunciabile rappresentano proprio una zona di comfort. Siete stati tantissimi, fra poco qui con noi c'è Andrea D'Agostino che vi accompagnerà con la sua Arena Latte e Miele fino al pomeriggio, fino alle 17. Mi raccomando, domani sempre puntuali dalle 12 alle 2 e mezza con l'indiano su Radio Latte e Miele.
2: Su Radio Latte e Miele, l'indiano con Enrico De Donno.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
4: La compagnia.
3: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
4: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
5: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
3: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
6: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina. Tanti piatti pronti da portar via. Anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca vini e bollicine premium. Anche zero alcol pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
7: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro

0: Cividate San Severo. Senti il battito della tradizione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: C'è il pomeriggio di Radio Latte e Miele con Andrea D'Agostino, il titolare di quest'ora.
4: Esatto, sulla fascia.
3: Sì,
4: corro,
3: leva
4: sulla
3: la
4: fascia.
3: Pettorina ed entra in campo.
4: Corro,
3: dai.
4: Corro. Grazie Harry, tra
3: grazie
4: pochissimo
3: Andrea.
4: Cominciamo con Arena. A tra poco, ciao, domani Harry.
5: Ciao.

0: Buon pomeriggio e buon giovedì 14 maggio. Ciao a tutti, io sono Doug e lo sapete già come si chiama questo programma? Risposta corretta, bravi, 10 punti per voi. Ciao, buon benvenuti, benvenuti, buon pomeriggio. Si comincia, dai. E per chi comincia il pomeriggio intorno alle 14.30, l'inizio di Arena scatta così ufficialmente anche l'inizio di una nuova fase della giornata. Nuova fase della giornata anche per noi, perché oggi, come sempre, come ogni giovedì, abbiamo tante belle cose da fare insieme. Chiaramente partiamo da alcuni avvenimenti di ieri sera con Luciano D'Arderi, ragazzi. Che partita, che giocate, che cosa non ha combinato ieri sera Luciano D'Arderi. Una partita rocambolesca a dir poco. Dai, ma questo ce lo godiamo insieme tra poco. Intanto torniamo anche negli anni 90 con una delle più belle canzoni degli Stadio. 1993, Un disperato bisogno d'amore.
1: Un

0: Gli stadio è un disperato bisogno d'amore su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, ben ritrovati ad Arena. È stata una partita, quella di ieri sera, che i più impervi, i più coraggiosi sono riusciti a seguire fino alla fine, finita alle 2 di notte. Il quarto di finale che ha visto contrapporsi agli internazionali di Roma Luciano Darderi contro Rafa Hodar, l'enfant prodige del circuito, 19enne spagnolo, vinto però dal nostro Luciano. Luciano che arriva così ha veramente un traguardo forse inatteso. Lui oggi è il numero 19-20 del mondo, insomma siamo lì comunque in top 20, quindi è molto bravo. E però nessuno si aspettava questo arrivo così in semifinale per Luciano. Dicevo, partita rocambolesca, perché partita tardissimo, iniziata molto tardi. C'era stato nel pomeriggio un'interruzione per maltempo. La partita prima della loro, che era l'altro quarto di finale femminile, è finita altrettanto tardi, perché è durata molto, è durata quasi 3 ore. Quindi poverini, io ero lì alle 11:15 che aspettavo che cominciasse questa partita, ma non cominciava, era veramente difficile. E c'è stata anche un'ulteriore interruzione, ne abbiamo parlato anche nel corso degli ultimi giorni per quanto riguarda la convivenza ultimamente di due sport che sono diventati ingombranti entrambi, cioè il calcio e il tennis. Chi conosce Roma sa bene che la zona del Foro Italico, quella è, ed è tutto lì, perché c'è il centro nazionale del CONI, quindi c'è sia il tennis, ci sono le piscine per quanto riguarda il nuoto e tuffi, e c'è anche lo stadio olimpico, che come sempre è sempre lì su quella sponda del Tevere. Ecco, diciamo che forse un filo più di coordinazione anche in questo caso non sarebbe guastata. Lo dico perché la partita è stata interrotta con 20 minuti per una ventina di minuti abbondanti a causa dei fuochi d'artificio, dei festeggiamenti della finale di Coppa Italia. Quando si alza il trofeo c'è sempre la fase, no, dei fuochi d'artificio. Ecco, ma io mi chiedo, ma non li potevano evitare i fuochi d'artificio? Cioè, proprio, ma non lo sapevano che stavano facendo un'altra cosa giusto a 50 metri di distanza? Ecco, immaginate grandi fuochi d'artificio, quindi grande fumo che ha invaso il centrale del Foro Italico, rendendolo di fatto impraticabile. Comunque, vabbè, speriamo che questa esperienza possa essere da lezione anche per le prossime edizioni. La convivenza tra calcio e tennis è possibile. Oh, basta chiamarsi, è facile. Che fai? Io gioco a tennis. E tu?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Che bella carica questa canzone di Cesare Cremonini dal 2005, era Maggese su Radio Latte Miele. Ben ritrovati tutti quanti. Allora, oggi una giornata bella, particolare qua in radio, qua su Radio Latte Miele, perché tra poco ci sarà la canzone strapazzata da non perdere. Intanto segnatevi il numero, il 335 787 1910.
1: Arena Latte Miele.

0: misura esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 14:58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Sta tornando di moda anche la bossa nova grazie a questa canzone di Gaia, Bossa Nostra, su Radio Latte Miele. Intanto, lo è successo pochi minuti fa, è arrivata anche il risultato finale della semifinale, del quarto di finale cui giocava Jannik Sinner contro il russo Rublev. Ha vinto. Non c'era neanche bisogno di dire. Ha vinto 2-0, 6-2, 6-4 e quindi Sinner affronterà l'altro semifinalista, quello che uscirà dalla partita tra l'andaluce, che sta facendo un ottimo torneo da 94esimo al mondo, contro Daniil Medvedev, uno che invece queste partite è ben più abituato a giocarle. Ma noi giochiamo insieme, oggi è giovedì e c'è la canzone strapazzata, 335-787-1910, una canzone un po' modificata, che ha avuto qualche problemino lungo la strada nel trasferimento del file ed è arrivata in una sorta un po' accartocciata, se vogliamo così. Però da riconoscerla come sempre siete voi con i vostri messaggi vocali, perché oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele, quindi sotto a chi tocca, vai!

0: Abbiamo anche aumentato un po' il, come si dice, il pitch, l'intonazione è diventata un po' più alta, perché così diventa più difficile anche da riconoscere. Certo, bisogna, perché gli ascoltatori di Latte Miele sono pronti e preparati e hanno studiato, hanno fatto i compiti. 335-787-1910, questa canzone è da riconoscere con un messaggio vocale, titolo e artista. Oggi ci sono i gadget.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
5: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
7: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
6: Sì, ma attento a non graffiarla.
7: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
8: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Laura Pausini è immensamente su Radio Latte e Miele, disco Latte e Miele di questa settimana. Torniamo negli anni 90, oggi è giovedì e c'è la classifichissima! La classifichissima il giovedì ritorna negli anni 90, 1993, anno fondamentale per la storia di Max Pezzali e degli 883. Cosa dovevano fare quell'anno il duo composto Repetto Pezzali? Dovevano confermare il loro grande talento ottenuto con l'album precedente, quello di Hanno ucciso l'uomo ragno. E infatti, proprio in questi giorni del 1993, usciva il loro secondo album, Nord, Sud, Ovest, Est. E la conferma è arrivata. Uno degli album più venduti dell'anno ancora oggi. A scorrere i titoli che componevano questo secondo lavoro degli 883 erano praticamente tutti singoli. All'interno troviamo, oltre Nord, Sud, Ovest, Est, ne troviamo tantissimi che hanno fatto parte e continuano a far parte delle nostre colonne sonore, soprattutto delle serate un po' più divertenti, come ad esempio Rotta per casa di Dio, Nella notte c'è, Come mai, una delle canzoni fondamentali della discografia di Max Pezzali. Ma c'è anche un'altra che ha proprio aperto questo lavoro, è stato il primo singolo pubblicato ed è diventata colonna sonora dell'estate del 1993. Chi la riconosce, chi la conosce, sa già bene di cosa stiamo parlando. In classifica nel 93 c'era 6-1.

Sei un mito. Gli 883 Max Pezzali e Repetto in quell'estate è stato veramente uno dei loro grandi periodi d'oro, non solo per la musica italiana, ma proprio per l'inizio di quella che è stata una delle favole più belle della nostra storia recente. L'album è stato l'album più venduto dell'anno. Ha venduto 1.400.000 copie. Sono tantissime. Si vendevano addirittura anche le VHS, in cui c'erano sì le canzoni ma anche i videoclip. Ha venduto 130.000 copie della VHS ed è stato proprio anche per questo motivo l'album più venduto dell'anno, rimasto in classifica per 14 settimane consecutive al primo posto, quindi praticamente un terzo dell'anno l'anno passato è stato targato 883. Che bella storia. Ma abbiamo un'altra storia insieme oggi, quella della canzone strapazzata, da riconoscere al 335 787 1910, coi vostri messaggi vocali. È una canzone, da un indizio? Diamo un indizio, dai, va bene, possiamo dare anche un indizio. Allora, ha partecipato a Sanremo. È un indizio, tecnicamente è un indizio. Sentiamola.

0: Dai, che l'avete, ce l'avete, lo so che ce l'avete lì sulla punta della lingua, perché oggi ci sono i gadget di latte e miele, quindi in ogni caso buttatevi con un messaggio vocale al 335-787-1910.
1: Arena latte e miele! Arena latte e miele!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
3: L'oroscopo è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Si riparte, nuovo giro, nuova corsa e tante nuove emozioni per il nostro viaggio nella storia della musica italiana. Come sempre, tante canzoni una in fila all'altra partendo dagli anni 70. 1975 con De Gregori.

Canzonette. Edoardo Bennato, sono solo canzonette su Radio Latte e Miele. Sì, certo, no, perché comunque il mestiere del cantautore è un mestiere non facile, che però spesso viene sottovalutato anche un po' da tutti quanti. Questa canzone Bennato ce lo ricorda. Oggi giovedì 14 maggio, ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio e benvenuti ad Arena. È quel giorno lì, il giovedì fortunato, quello dei gadget in Arena, con la canzone strapazzata da riconoscere come sempre con un messaggio vocale. 335-787-1910, titolo e artista, mi raccomando, corretti, piuttosto andate a controllare se avete un dubbio, però corretti, ok? Sentiamo.

una bella canzone di quelle che un po' ti fanno sognare. Provateci con un messaggio vocale al 335-787-1910, perché oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele. Mi raccomando, titolo e artista. Intanto tappa negli anni 90, questo è un grandissimo classico della musica italiana. Eros Ramazzotti su Latte Miele.

0: Se bastasse una canzone su Radio Latte Miele, Eros Ramazzotti in onda ad Arena, e noi siamo pronti intanto per un nuovo 3 su 3. Torniamo con il tennis e gli internazionali di Roma. La semifinale della parte bassa del tabellone maschile agli internazionali vedrà quindi sfidarsi Luciano Darderi e Casper Ruud. L'azzurro numero 18 affronterà il norvegese nella giornata di venerdì 15 maggio. La pallavolo: con la Champions League, Torino si appresta ad ospitare la Final Four di CEV Champions League maschile in questa stagione. Questo sabato e domenica, sabato 16 e domenica 17. Le quattro squadre maschili più forti d'Europa sono pronte a sfidarsi. Tra queste quattro c'è anche Perugia, che affronterà Varsavia nella prima semifinale sabato alle 17. Chiudiamo con il Giro d'Italia. È una tappa molto complicata, quella tra Praia a Mare e Potenza, con pioggia, freddo e tante cadute sul percorso, e anche un finale veramente assurdo con un testa a testa tra i corridori Eulalio e Arrieta, fino a quando quest'ultimo ha sbagliato strada, regalando la maglia rosa allo spagnolo. Terzo in classifica generale, Cristian Scaroni. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Spot.
5: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Caffè Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
2: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
3: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento? Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
2: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
3: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
2: Allora non è solo arredamento.
3: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: L'ora esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Buona domenica anche di giovedì, c'è Safe su Radio Latte e Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Magari auguriamoci qualsiasi cosa. Buon pomeriggio, buongiorno, buona domenica. Buon Glauco, ciao Glauco. Dai, non fare così, su Glauco. Allora, un'altra ora insieme anche oggi con voi fino alle 17. C'è Arena, avanti, avanti che c'è posto. Sedetevi dove volete. Lo sport, lo sapete, lo stiamo seguendo in lungo e in largo tra gli internazionali di Roma, il Giro d'Italia. Insomma, questo mese di maggio ci sta regalando davvero tante soddisfazioni e anche tante cose interessanti da seguire. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su Radio Latte Miele.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
10: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
11: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.

Serena Brancale con Levante e Delia era al mio paese su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio e buon giovedì. Il fine settimana si avvicina, fine settimana che spesso e volentieri per chi lavora tutto il giorno, magari rientra a casa la sera tardi, equivale andare al supermercato a fare la spesa. Anche noi, tutti lo fanno, tutti quanti lo fanno, anche se nell'ultimo periodo si stanno cercando, sono delle nuove tendenze anche nel mondo della grande distribuzione. Ad esempio è stato scoperto che tante persone, c'è una grande varietà di persone che va a fare la spesa più volte durante la settimana, magari fa spese un pochettino più piccole e sceglie poi le insegne, no, in supermercati per quello che gli interessa. Ma c'è una cosa che un dato che è uscito da questa nuova ricerca sulle tendenze degli italiani davanti alle insegne del supermercato che ci fa capire che ci sono proprio dei cambiamenti a livello di gusto, proprio quando uno gira tra le corsie con il carrello lì davanti a sé, cosa comprano gli italiani? Ci sono delle cose che stanno crescendo rispetto a tante altre, una di queste proprio, oh, io mica me l'aspettavo, però ve la dico tra poco. Intanto c'è una novità, è il ritorno delle bambole di Pezza, la nuova canzone si chiama Porno.

0: Le bambole di pezza su Latte Miele, che anche loro immagino vadano a fare la spesa il sabato o la domenica mattina con il carrello pieno. Ecco, vi vedo e mi immagino anch'io quando vado a fare la spesa, insomma, il carrello è sempre più pieno, ma anche di specialità un po' particolari, perché c'è questa ricerca prodotta dalla Nielsen che ci racconta le nuove tendenze del mercato e soprattutto quello che ci piace di più comprare e quello che stiamo scoprendo al supermercato, perché ci sono tre articoli che io mai avrei detto che avrei visto una crescita così importante. Allora, ad esempio, le specialità etniche, per cui, che ne so, i noodles, quelli per farti i piatti un po' orientali, le salse di soia o anche magari tutti i preparati per fare fajitas di pollo, le tortillas, specialità sudamericane, stanno crescendo e sono cresciute nel corso dell'ultimo anno di più del 20%. Stesso discorso per la frutta esotica, però quello lo vediamo, basta andare al supermercato e vediamo sempre l'avocado, il mango, la papaya, insomma ce n'è per tutti i gusti, e anche qui le persone stanno scoprendo un mondo nuovo, perché la crescita è addirittura del 31%. Ma non sono proprio questi quelli che crescono di più. Quello che cresce di più è un prodotto solo, singolo, lui lì da solo fa da solo il 50% in più. Lo avete visto al supermercato, l'avete visto nei carrelli dei vostri vicini di spesa, ed è il kefir. Il kefir fa il 50% in più degli acquisti rispetto all'anno scorso. Anche semplicemente poco fa, andando di là in redazione chiedendo: oh, ma chi di voi beve il kefir? Tutti hanno tirato sulla mano, quindi immagino che sia buono. Ecco, proprio perché la gente si sta orientando sempre di più verso una spesa per il benessere, per stare bene, stare in salute, ma perché no, anche magari con una piccola curiosità verso ciò che arriva dall'estero. E tutto questo siamo noi al supermercato.
1: Arena Latte Miele.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
11: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Pronti a ripartire in un grande viaggio nella storia della musica italiana. In questo caso torniamo a un Sanremo, il Sanremo del 1978. Non ha vinto, ma è comunque entrato nella storia. Rino Gaetano.

0: Siamo tornati alla fine degli anni Ottanta con questa canzone di Zucchero, Madre Dolcissima, su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, oggi è giovedì 14 di maggio, lo so, ormai lo sapete, da circa una settimana a questa parte stiamo seguendo tutti insieme la Corsa Rosa, non è una corsa ad oggetti di colore rosa, ma è bensì il Giro d'Italia, arrivato alla sua edizione numero 109.
1: Giro d'Italia!

quella tra Festum e Napoli, tappa breve, molto pianeggiante, che come sempre arriverà con una grande festa al traguardo di Napoli. Prima parte lungo la costa tirrenica fino a Salerno, fino ad arrivare poi fino a Cava dei Tirreni ed entrare nella piana attorno al Vesuvio. Gli ultimi 70 chilometri interamente pianeggianti e cittadini, con un susseguirsi di tantissimi centri abitati. Bello comunque Festum, comunque sono zone meravigliose e stupende, e il Giro d'Italia anche a questo giro ci fa vedere delle bellissime cose. Però, ma noi mica andiamo in bici, giusto, no? Noi seguiamo il giro soprattutto per mangiare, quindi tra poco torna il nostro gastrogiro e qui sì che c'è tanta roba buonissima e meravigliosa, ma la vediamo insieme tra poco. Intanto torniamo indietro nel tempo, 1998, questo è un grande classico di Roberto Vecchioni, Sogna ragazzo, sogna. E chi...

0: Roberto Vecchioni e Sogna Ragazzo Sogna su Radio Latte Miele. E noi sogniamo ogni volta che entriamo in Napoli e sentiamo tutti i profumi che ha la cucina napoletana. Non possiamo far altro che farci venire l'acquolina in bocca. Però partiamo da un presupposto: se uno pensa a Napoli, a cosa pensa? Alla pizza napoletana, ovviamente. Ma anche se la gastronomia napoletana e la cucina tipica di Napoli e di tutta la Campania sono ricchissime, assolutamente c'è di tutto e di più, però diciamo il luogo comune vuole che la più nota e classica variante della pizza sia proprio la pizza margherita, basilico, pomodoro e fior di latte, che anche se ormai si sta affiancando davvero anche a tante nuove varietà più sofisticate, più gourmet se vogliamo, con gli ingredienti più disparati ma sempre di grandissima qualità. Però a Napoli la pizza, lo sappiamo molto bene, è una cosa seria e si parla di una vera e propria arte, quindi tutto il rispetto del mondo, e non si improvvisa, è una tradizione che si tramanda di generazione in generazione di pizzaioli napoletani. Non a caso dal 2017 l'arte dei pizzaioli napoletani è stata dichiarata patrimonio immateriale dell'umanità, quindi è stato anche riconosciuto il grandissimo valore culturale che ha la pizza non solo per Napoli ma per tutto il mondo. E poi non vogliamo affiancare a questa bella pizza un bel dolce? Anche lì c'è l'imbarazzo della scelta, è una varietà di squisitezze inenarrabili, come ad esempio il famosissimo babà, no? Il celebre babà. Poi ci sono le sfogliatelle che si possono preparare, vengono preparate in mille modi diversi a forma di conchiglia, quindi la famosissima riccia fatta con la pasta sfoglia, oppure quella tonda con la frolla, e poi c'è anche la versione gelato con tutti quei gusti dolci che tanto amiamo. Quindi ragazzi, si sa, quando vai a Napoli alla fine esci sempre con la pancia piena.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono: supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
9: La compagnia.
8: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
9: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
10: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
8: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Jeans Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: mandare tutto all'aria la canzone di Marco Mengoni su Radio Latte Miele, quando manca proprio poco al momento dei saluti. Come sempre ne abbiamo fatte tante anche oggi, me lo sapete, anche domani torneremo con tante belle cose. Intanto però vi ricordo che il nostro pomeriggio va avanti, perché come sempre a riportarvi a casa, trombe d'aria permettendo, qua sulla Lombardia ci saranno Simo Rossi e Vaschi con Fin qui tutto bene, e anche la sera da non perdere a partire dalle 20 con Anna Patti e Al centro della musica.
1: Arena Latte Miele.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 17 in punto.
3: Questa adesso non è nulla, Doug.
4: Ti racconto che leggevamo alle medie CP. No, l'uccellino CP, non ve lo ricordate?
3: Quello è CCCP, ma un'altra cosa, ed era durante l'ora di storia.
4: No, CP, luce, vabbè, niente.
5: No, non mi ricordo.
4: Ciao,
5: Simo, ciao Vaschi, buon pomeriggio. Siete arrivati nonostante la pioggia.
4: Allora, c'è un cielo non invitante, diciamo, a Milano.
3: No, c'è un cielo terzo.
4: Terzo.
3: No, vabbè, quello
5: anche
3: è troppo banale. Infatti, comunque, medaglia di bronzo per il nostro cielo. Che noi salutiamo.
5: Ciao, cielo.
4: Portati bene.
5: Però oggi c'è l'animale misterioso.
3: Bagnaticcio.
4: È un animale che, sì, ormai è bagnato perché è qui da tanto tempo.
3: È vero.
4: È la terza settimana con questo verso.
5: Ah, quello là?
3: Vuoi ascoltarlo?
4: Sì, vai.
3: Sta lamentando per la pioggia.
5: Cosa hanno detto gli ascoltatori di questo
4: di
5: animale?
4: Tutto
5: tipo?
4: Sì. Perché il suggerimento della settimana scorsa e continua
5: cinque
4: anche questa
5: lettere,
4: settimana
5: cinque lettere,
4: come tipo capra.
3: No, sono venuto Povia.
5: Come polpo.
3: Però non dare indizi.
4: Non è polpo. Cioè, se trovate un polpo che fa questo verso qui, ragazzi, fatelo controllare.
3: Come tenta, però è tentato.
5: Esatto.
3: Lì, no?
5: Cinque lettere è come...
4: Visto il tempo, polpo di fulmine.
3: Ma... Visto che ricomincia la Formula 1 settimana prossima, come... Pole position.
4: Mamma ovviamente mia, se tu fai una battuta deve arrivare lui con un'altra, ragazzi. Non ce la fa. Niente, ragazzi, cinque lettere, chi indovina si porta a casa i gadget.
5: Me ne vado, ciao.
4: Ciao.

0: Madame, volevo capire, con Marrakesh su Radio Latte Miele ci siamo.
1: Con Marrakesh?
0: Con Marrakesh, sì.
1: Non ho ancora capito se la canzone si chiama Volevo Capire o Volevo Capire con Marrakesh. Con Marrakesh.
0: Noi per sicurezza diciamo Volevo Capire con Marrakesh di Madame.
1: E volevamo capire anche che giorno è oggi.
0: Dai, che giovedì!

0: Giovedì 14 maggio, ciao a tutti, siete su Radio Latte 1000 e non solo.
1: Non
0: state
1: solo.
0: Ascoltando anche fin qui tutto bene.
1: Ah, pensavo che fossimo anche in altre radio.
0: No, solo.
1: Radio Latte 1000. Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi, come stai?
1: Ma una bomba, Simone. Guarda che tempo che c'è.
0: Ma lascia stare, magari gli amici di un'altra zona adesso sono in spiaggia.
1: Sono in spiaggia, sì, magari che ne so, in zona tipo in Umbria o in Lombardia, magari sono in spiaggia a vedere il bel mare umbro.
0: Vabbè, ma adesso perché devi precisare le regioni che non hanno il mare? Per esempio, sto guardando che in Puglia, nella tua Roma, in Sardegna,
1: sai che Roma e Puglia sono due cose diverse, cioè non sta... Ah, una lista, scusa.
0: Sì, una lista di regioni che hanno il sole in questo momento.
1: Una lista di cose che dovremmo farvi oggi è gli indizi per quanto riguarda l'animale misterioso, perché anche oggi si gioca.
0: Sì, si gioca per la terza settimana consecutiva con lo stesso verso.
1: Sì.
0: Non abbiamo altri suggerimenti? È quello di dirvi che l'animale è composto da 5 lettere.
1: Un altro indizio? Fa verso questo verso qui. Fa verso questo.
0: Vai che lo riascoltiamo. Forza, 5 lettere questo animale. Chi lo indovina si porta a casa i gadget. Un bel messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910.
0: Qual è l'animale misterioso?
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot. Quando l'amore cerca la sua

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica. A pranzo.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
9: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
10: Latte e miele.
11: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
10: Latte e miele.
12: Ti muovi lenta e ti lasci guardare, che Italia.
13: Radio Latte e miele.
14: La tua musica italiana.
15: Parcheggi abusivi.

0: Blanco con Elisa, ricordi su Radio Latte e Miele, pronti?
1: Partenza!
0: Si gioca!
2: Misterioso come fa sulla
0: chi lo sa davvero, ragazzi, perché questo verso ce lo stiamo portando dietro da aprile.
1: È vero, da aprile, perché da più di la terza settimana che ascoltiamo lo stesso animale. E poverino, se in questa gabbia dobbiamo liberarlo, è una gabbia.
0: No, non è in gabbia.
1: Ah, ok, beh, grotto.
0: È qua libero. Sentite.
1: Domanda.
0: Sì.
1: Allora, io non so che animale sia, perché non vuoi spoilerarmelo,
0: certo.
1: Perché paura che io possa spoilerare.
0: 5 lettere anche per te, eh?
1: Sì, ma se dovesse avere una tana, sarebbe una tana grossa o una tana piccola?
0: Non piccola.
1: È molto generica come risposta, no, Simone.
0: Non piccola.
1: Vabbè.
0: Non è la capra.
1: Ok.
0: Non è
1: il cane, perché sono 5 lettere, quindi neanche
0: non è il cane.
1: Neanche l'ornitorinco.
0: Le hanno detto 5 lettere.
1: Quindi non è che ho detto, vabbè, di sbagliato. Certo. Vabbè, comunque sappiamo solamente che fa questo verso qui.
0: (ride) 335-787-1910, un bel messaggio vocale con l'animale misterioso. Chi indovina? Gadget!

0: Si chiama Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani su Radio Lattimiele. Anche lui, se non lo sapevate, grande amante dell'animale misterioso.
1: È vero, lui ama tutti gli animali. Sappiamo che ha adottato 870 leoni, li ha messi tutti in casa. Il problema è che abita in un monolocale. Sto scherzando, non è assolutamente vero. Francesco, non mi denunciare perché abbiamo anche lo stesso nome.
0: Esatto, tra l'altro. Francesco contro Francesco sarebbe.
1: Sarebbe. È uno dei nomi più diffusi in Italia.
0: Se non sbaglio, il più diffuso maschile.
1: Sì. Non lo so, penso.
0: Grazie al Papa.
1: Vabbè, tu fai, io intanto cerco.
0: Sì, noi stiamo giocando l'animale misterioso, un gioco che vi dà la possibilità di portarvi a casa i gadget di Radio Latte e Miele. E stiamo giocando con un verso che ci portiamo dietro da un bel po' di settimane.
1: Ben da 3 settimane i nomi più diffusi in Italia sono Leonardo per i maschi e Sofia per le femmine.
0: I nuovi.
1: E vabbè, quelli vecchi che c'entra?
0: No, se tu metti qual è il nome più...
1: Ma a proposito di vecchi, abbiamo il vecchio verso dell'animale misterioso, dove dobbiamo trovare un modo per indovinarlo.
0: Ancora. Allora, il suggerimento è quello della settimana scorsa. 5 lettere, vi abbiamo detto adesso perché mi stavo ricordando i messaggi di 7 giorni fa, tanti avevano detto la capra, non è la capra.
1: No.
0: Non è neanche la lepre.
1: Neanche il... No, non mi ricordo quali fossero gli altri, però ne hanno detti un bel po'. Altro indizio, non è un animale particolarmente piccolo.
0: Esatto.
1: Quindi non è né la cimice. Beh, perché non è mai piccolo, un insetto.
0: Né la zanzara, adesso che stiamo entrando nel periodo quello fastidioso di...
1: Quello... Che non ti ha fatto dormire poi
0: Sera, questa settimana ho avuto un litigio pesante con una zanzara.
1: Pensa se avesse fatto questo verso qui.
0: Questo è il verso da indovinare, quello dell'animale misterioso. Se ce l'avete, messaggio vocale al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: E chi indovina si porta a casa tutti i gadget di Radio Latte e Miele.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
0: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Spot.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Fammi la Superstore con Bistrò dal 14 maggio, raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Fammi la Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
12: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
13: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
14: Si può racchiudere la primavera in un istante?
15: Da noi sì.
14: Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
16: L'animale misterioso ha parlato anche per questo giovedì 14 maggio.
17: Ha versato, perché ha fatto dei versi effettivamente.
16: Sì.
17: Le abbiamo chiesto al 335-787-1910 di indovinare l'animale misterioso per i gadget di Radio Latte e Miele. Scopriremo chi ha indovinato nella seconda ora.

0: 1992 c'è Nada, ti stringerò su Radio Latte e Miele. Ti stringerò però con riservo, magari non facciamoci vedere, Simona.
1: In che senso, scusa?
0: Perché potrebbero...
1: è proibito abbracciarsi?
0: No, perché in realtà è quello che ha detto un uomo probabilmente a Caltanissetta, che si pensava in realtà stesse facendo qualcosa di orribile.
1: Non sto capendo niente.
0: Hai
1: siamo
0: paura,
1: in Sicilia?
0: Stanno sequestrando una donna, hanno detto al 112 delle studentesse che hanno visto la scena di un uomo che mette nel cofano una donna.
1: Ma è una cosa bruttissima, perché me la stai raccontando?
0: In realtà era un uomo che stava nascondendo l'amante nel cofano, e lei ovviamente era consenziente. Quindi si sono spaventate queste ragazze che in pieno centro a Caltanissetta hanno visto questa scena che, cioè, in questo periodo storico ti dici, oddio,
1: certo,
0: che cosa
1: avvertiamo
0: orribile.
1: Avvertiamo subito le forze dell'ordine, perché qui c'è una donna in pericolo, invece era più...
0: No, era
1: la coppia.
0: Era la coppia in pericolo che la donna in se stessa. Ma no, la polizia poi comunque ovviamente l'ha seguito, l'ha fermato e lui, mentre stava dicendo, ovviamente i poliziotti erano un po' spaventati dalla situazione, erano molto allerta, tanto che avevano subito la mano sulla pistola, pronto per qualsiasi cosa strana. Lui tranquilli, in realtà l'ho nascosta nel cofano per evitare sguardi indiscreti. Certo, poi tu vai a vedere la nascosta nel centro della città, cioè che infatti ha destato il sospetto di...
1: Poi immagino che Caltanissetta non abbia ville disperse nel verde, ma sia un po' tutto
0: sì,
1: tutti i balconi che danno sulla via, come succede un po' in Puglia da
0: sì. Poi sai, succede molto spesso che le coppie clandestine facciano queste cose, anche se noi siamo un po' abituati a l'amante nell'armadio o nel
1: uscire
0: guardaroba,
1: dal balcone che va via. Ma non era claustrofobica lei? No
0: non penso, ecco. Anche perché se no, per esempio a me è successo una volta di essere l'amante e mi sono nascosto nel terrazzino.
1: Sì. E quanto sei rimasto sul terrazzo?
0: Un po', però ho avuto la fortuna che il fidanzato di lei non fumasse, perché sennò a nascondersi sarebbe stato ancora più difficile.

0: Dal 1990, attenti al lupo, Lucio Dalla su Radio Latte Miele, dove abbiamo parlato di amanti che fanno di tutto per non essere beccati.
1: Ma è stata, esatto, perché noi arrivavamo da questa storia di da Caltanissetta, sì, dove delle ragazze hanno visto sta scena di un uomo che metteva
0: una donna in un cofano, ovviamente, quindi, lei sveglia consenziente e quindi subito, per paura delle storie che un po' leggiamo tutti i giorni,
1: polizia, attenzione, c'è questo uomo che si sta comportando male. Ma alla fine era una coppia clandestina,
0: esatto, lei amante di lui che non voleva dimostrare, tanto che alla fine non è successo nulla, la polizia per quanto
1: è andata con la polizia, scusami,
0: non è successo nulla, non gli hanno fatto la multa,
1: neanche il verbale
0: avrebbero dovuto fargliela, perché non puoi mettere una persona a caso nel cofano, anche perché nel cofano, che io sappia, le cinture di sicurezza non ci sono. No, ma in realtà andando un po' in giro per l'Italia negli anni abbiamo visto di meglio rispetto a quest'uomo che ha nascosto l'amante,
1: o di peggio, dipende un po' dai punti di vista.
0: Alcune settimane fa è diventato virale il video di un uomo che si è appeso in mutande al motore del condizionatore esterno al terzo piano di un palazzo ed è rimasto lì finché i vigili del fuoco, senza che la donna con il marito che ha le corna se ne accorgesse, e alla fine è successo tutto senza che nessuno si accorgesse di nulla.
1: Dove in Italia? Non lo sai?
0: Non è dato
1: di preciso
0: dirlo.
1: Perché ero curioso di sapere, siccome il condizionatore quando è acceso il motore fuori fa caldo,
0: sì,
1: quindi mi immaginavo l'uomo magari meno 2 gradi fuori, stai lì bello abbracciando
0: a
1: il
0: fare
1: motore
0: una sauna a Svizzera, una delle svedese
1: che mutande,
0: anche se il migliore è questo: un amante si è nascosto su un terrazzino, ha visto, cioè ha iniziato a piovere, no, e nel terrazzino c'erano anche le varie pattumiere con la differenziata,
1: sì?
0: Lui ha preso un saccone di quelli neri e ci si è coperto, no?
1: Solo ma c'era certo dentro punto, la spazzatura?
0: No, era nuovo, solamente che a un certo punto il marito usciva a fumare, quindi questo si è messo rannicchiato con la busta che lo ricopriva tutto
1: e il marito non se n'è accorto,
0: e il marito ha litigato con la moglie perché diceva: ma scusa, ma non l'hai buttata la spazzatura?
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Spot.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
12: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
13: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: 2016, completamente Tommaso Paradiso e dei giornalisti, e noi non siamo giornalisti, ma siamo persone di scienza.
1: Chi?
0: Potresti essere un po' più entusiasmo quando c'è la scienza.
1: Con me? Scusa,
0: quando c'è la scienza dimostra, mi devo pure annunciare il titolo da solo.
1: Annunciare il titolo.
0: Vabbè, comunque.
1: Dai,
0: parlavamo...
1: si parla di tradimenti. Quindi.
0: Esatto, devi sapere che c'è uno studio della University of Amsterdam.
1: Of Cornell,
0: a Cornell University potrebbe essere, no, invece no. Siamo nei Paesi Bassi ad Amsterdam, dove abbiamo scoperto che le persone con un amante diventano improvvisamente esperti di sto arrivando. Non so neanche cosa voglia dire.
1: Sto arrivando.
0: Arriviamoci piano piano.
1: Cioè, praticamente, se doveste ricevere un messaggio con la dicitura sto arrivando, la persona potrebbe avere un amante.
0: Sto arrivando è una metafora.
1: Stai un po' generalizzando.
0: È una metafora per dire che la University of Amsterdam ha osservato che chi gestisce relazioni parallele usa più spesso messaggi vaghi, elastici e temporalmente creativi.
1: Dove sei?
0: Sto arrivando. Dove? Chi io?
1: Cosa? Scusami, non in galleria.
0: Ecco, no, questo succede perché il cervello cerca di lasciare aperte più possibilità contemporaneamente senza compromettersi troppo. Anche perché quando una persona dice le bugie, spesso si dimentica la bugia che ha dato, soprattutto
1: certo.
0: Se è molto specifica.
1: Quindi amanti o persone che avete l'amante, portatevi dietro un taccuino,
0: okay,
1: o col cellulare segnatevi sempre la scusa che avete utilizzato in precedenza.
0: Okay? Questa è molto buona.
1: Cosa?
0: La presa di taccuino.
2: Fin qui tutto bene, su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene, su Radio Latte Miele.

0: Ora Esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 17:58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Canzone estiva, Annalisa su Radio Latte Miele. Ancora buon giovedì.
1: Ciao.
0: Siamo già il 14 maggio, ragazzi.
1: Incredible. Good morning, good afternoon.
0: Buon pomeriggio anche a te, Vaschi.
1: Ciao, come stai, Simone Rossi?
0: Tutto bene. Sai, il giovedì è uno sprono per arrivare sempre più vicino a quello che è il fine settimana. E noi ci aggiungiamo il carico da 90 con l'animale misterioso.
1: Anche perché così ci potrebbe esserci uno o due ascoltatori, no, solamente un ascoltatore, che inizia il weekend anche con un sorriso in più, visto che si potrebbe portare a casa dei gadget che arriveranno poi nel tempo a casa.
0: A casa, certo, date certo. Tempo alle spedizioni, ai corrieri di portarvi a casa questi gadget tutti gialli. Stavo guardando i messaggi che sono arrivati al 335-787-1910, ragazzi.
1: Incredibile,
0: tra pochissimo, perché non li abbiamo ancora ascoltati.
1: È vero.
0: Li facciamo ascoltare la redazione e poi vedremo se qualcuno di voi avrà indovinato questo animale tanto desiderato.
1: Hai dei spoiler da farci?
0: No, non ho ancora ascoltato uno.
1: Ok, vabbè.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot. Si può racchiudere la primavera in un istante? Da noi sì. Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Tag fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
8: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

0: Tiziano Ferro insieme a Giorgia, superstar su Radio Latte Miele, è arrivato finalmente il momento di giocare! Chiudete l'ombrello, anzi apritelo, perché non solo...
1: Che devo fa, Simone?
0: Aprite l'ombrello perché non piove solamente fuori, ma anche grazie ai vostri messaggi vocali,
1: sì,
0: messaggi scritti. Ce ne sono stati tantissimi al 335-787-1910.
1: Tutto per portarsi a casa il gadget di Radio Latte e Miele indovinando questo animale qui.
0: Allora, partiamo con un po' di messaggi scritti, anche
1: vai,
0: se ve lo diciamo, prediligiamo i vocali.
1: Esatto, ci piace tanto sentire le vostre belle voci, anche perché spesso arricchite la soluzione con dei pensieri, no?
0: Esatto.
1: Delle parole bellissime.
0: Allora, ci scrive Rinomelo.
1: Vai.
0: L'animale misterioso è la focea, ma immagino intendesse la foca.
1: No, perché sai cos'è? Se avesse detto foca sarebbero state quattro lettere. Lui ha usato questo latinismo, focea.
0: Perché ho cercato su internet, ma non esiste come animale.
1: Okay.
0: Può essere il ghiro, dice Francesco.
1: G-H-I-R-O, sono cinque lettere.
0: Non è il ghiro.
1: Ok, perfetto.
0: Ciao, sono Carolina, vi scrivo per rispondere all'indovinello del verso dell'animale. Secondo me è il corvo.
1: Corvo? Per corvo fa... Cioè non fa questo verso.
0: C'è tutta quella parte iniziale che in realtà non c'entra nulla. Dimes dalla Repubblica Ceca.
1: Eh?
0: È la lince?
1: Non è la lince. Vogliamo ascoltare al volo un paio di vocali?
0: Al volo, vai.
2: Monica da Ascoli, secondo me è un cervo.
1: Cervo?
0: Non è il cervo, anche se cervo a primavera ci sarebbe stato benissimo.
3: Allora, ragazzi, ciao, sono Sara da Bari.
0: Ciao,
1: ciao Sara.
3: L'animale misterioso secondo me è l'asino. E comunque volevo dire anche che a Bari non c'è il sole.
1: No,
0: no.
3: C'è molta pioggia.
1: Ah.
3: Ok, grazie, ciao.
0: Vabbè, mi spiace.
1: E non penso neanche pioggeranno. Pioveranno gadget perché non è l'asino.
0: Non è l'asino, io ho guardato la mappa così in generale sull'Italia, dava un po' di pioggia in Puglia, invece ho sbagliato.

0: sbaglio o è disco latemiele di questa settimana?
1: Non ti sbagli, Simone, bravo.
0: Ma come non mi sbaglio io, ragazzi? Laura Pausini con Immensamente, in questo pomeriggio. Di fin qui tutto bene, stiamo giocando l'animale misterioso e stiamo un po' spulciando i vostri tentativi che sono arrivati al 335-787-1910, ma prima riascoltiamo il verso.
1: Eccolo.
0: Allora, verso che è con noi da 3 settimane, abbiamo dato suggerimento, è un animale con 5 lettere. Giulia dice: l'animale misterioso è il cigno.
1: Cigno. No, mi sa di no.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Non fa quel verso.
2: Ciao, siamo Monia e
3: Simone
2: da Vicenza. Ciao, Simone. Secondo noi è la zebra.
1: Zebra?
0: No, mi spiace. Peccato. Monia e Simone, complimenti per il nome. Dov'è? Chi è?
1: Sta guidando, è impegnato.
4: Ciao, miele, sono Giuseppe da Forlimpopoli.
1: Ciao Giuseppe.
4: Secondo me l'animale misterioso è l'apaca.
1: L'alpaca. No, sono.
0: Lui ha detto apaca.
1: Apaca. Eh sì, però è l'alpa. No, è alpaca, quindi si è dimenticato una L.
0: Apaca.
5: Ciao ragazzi, no, per me è un dino.
1: Dino?
0: No, non è neanche il dino.
6: Sono Giuseppe da Palermo. L'animale misterioso è la renna.
1: La renna, no, la renna è a 5 lettere comunque.
0: Perché
1: ma...
0: la renna sarebbero state 6.
1: Meno male, no, sarebbero state 7 perché la renna, no, però forse con 8.
7: L'animale misterioso è l'orice.
1: Orice.
7: Enrico da Padova.
1: Certo, saremmo un po' dei. Se mettessimo l'orice come animale misterioso.
0: Ci state sopravvalutando, ragazzi. È un animale abbastanza.
8: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
8: Allora, sono Erika da Torino.
0: Ciao Erika.
8: Vi sto ascoltando.
0: Brava.
8: Infatti, sottofondo c'è la vostra musica.
1: Sì. Lei.
8: Ma allora, secondo me l'animale misterioso potrebbe essere l'asino. Mi sembra di sentire ragliare.
0: Un po' sì, è vero.
8: Speriamo in bene.
1: No,
8: ciao.
1: No, non è l'animale
8: misterioso.
1: Non è l'animale misterioso che sta ragliando, è Simone quando ride.
0: Ecco, allora, infatti. Bisogna dire che tanti di voi si sono buttati sull'asino perché questo ragliare alla fine vi ha portato verso questo animale. Ma ragazzi, non ci credo.
1: Ce lo portiamo anche a settimana prossima.
0: Record, Però domani regaliamo i gadget, allora.
1: È vero, quindi rimanete sintonizzati su Radio Latte e Miele.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Niente, nunca. Ancora nessuno è riuscito ad indovinare l'animale misterioso. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, domani continuiamo a regalare gadget.
4: Ora dobbiamo capire se dobbiamo far cantare magari qualcosa al nostro Doug. Ora c'è Lucio Battisti.

0: La Rettore con la Mete su Radio Latte e Miele, un giovedì speciale perché ci siamo svegliati questa mattina con una grande sorpresa, perché io sono andato a dormire dopo l'Inter. Si stava giocando il match dell'internazionale di tennis tra Darderi e Hodar.
1: Hodar e Darderi porta in alto il tricolore italiano perché è arrivato nelle semifinali, approdato tra i migliori quattro di questo torneo ATP di Roma.
0: Esatto, è diventato il decimo italiano a raggiungere almeno una semifinale in un Master 1000, che sono i tornei più importanti del circuito.
1: E al decimo abbiamo vinto un set di pentole.
0: No, decima Coppa Italia abbiamo vinto noi dell'Inter, però non volevo parlare di questo.
1: Okay,
0: curiosità della partita di Darderi, che hai visto che era finita?
1: Alle due, perché ci sono stati i festeggiamenti dell'Inter con i fuochi d'artificio, poi il vento ha portato tutto il fumo sulla, sullo stadietto del tennis.
0: Sì, poi anche perché causa maltempo nel pomeriggio, le partite si sono state interrotte, quindi tutto è traslato un po' più in là. Però ragazzi, sappiate che c'è sempre di peggio, perché sono andato a vedere un po' chi detiene il record della partita di tennis, che è finita più tardi nella notte.
1: Era durata tipo una due giorni, una cosa del genere.
0: Allora, non è tanto la durata, ma quando è finita nella notte più tardi.
1: Ok, che ora è finita?
0: Alle 4:54 del mattino.
1: Che c'è ancora te che stai facendo aperitivo.
0: Io a fare il vocalist.
1: Eh sì, contentissimo. Sulle mani per la pallina.
0: Tra Zverev, quindi abbiamo parlato in questi giorni.
1: Roba recente.
0: No, nel 2022 tra Zverev e Broxby. In Messico.
1: Ok, vabbè, in Messico magari c'era il fuso orario, ancora aveva un po' di jet lag, e quindi si sono detti, vabbè, visto che voi siete abituati all'orario europeo, per voi saranno... No, in realtà sono le 10 del pomeriggio.
0: Sono
1: 6 ore indietro, più o meno.
0: Sono stato in Messico, ma a quanto pare non ho mai guardato l'orologio, capito?

0: Alex Baroni con Cambiare su Radio Latteviele. Stavamo parlando dell'internazionale di tennis che si stanno giocando a Roma. Grande Darderi, ma non dimentichiamo, perché ormai lo diamo per scontato, anche grande Jannik Sinner.
1: Ormai uniamo le cose, una crasi, perché è talmente in alto che, tanto che faceva molto ridere che per tutte le polemiche che ci sono state per la partita del derby di Roma e Lazio e la partita finale, già si diceva però c'è Sinner che gioca. Sinner,
0: certo.
1: Ma ancora stai facendo i quarti.
0: Lo diamo già in finale.
1: In semifinale dovrebbe ancora, cioè la prossima semifinale.
0: Sì, adesso c'è la semifinale.
1: Sì.
0: Tra l'altro, semifinale da una parte c'è un italiano, dall'altra un altro.
1: E quindi potrebbe esserci il derby in finale.
0: Potrebbe esserci una finale nel torneo in Italia tutto italiano.
1: Incredibile.
0: Cioè, incredibile, ragazzi.
1: Cioè, l'ha scritta Dante questa storia, cioè non è che è una cosa che sta succedendo
0: in paradiso, non il purgatorio. Forse però,
1: oddio,
0: per chi dovesse perdere
1: è un po' un purgatorio, perché c'è chi sale in paradiso e c'è chi scende in inferno, anche se comunque il secondo posto è difficilmente un inferno,
0: come in tutte le partite, soprattutto quando si parla di tennis non c'è il pareggio,
1: no,
0: e quindi c'è qualcuno che andrà su e qualcuno che invece perderà qualche posizione. È diventato virale in queste ore un biglietto degli internazionali del 2012, non so se l'hai visto.
1: No, non mi è capitato.
0: Sul web, virale per l'incredibile rapporto qualità-prezzo dell'epoca rispetto ai costi attuali.
1: Ma dimmi di più.
0: Allora, stiamo parlando di un biglietto per andare a vedere i quarti di finale. Ai tempi, in quel torneo c'erano Nadal, Djokovic, Serena Williams,
1: Federer. Immagino, sì.
0: Quarti di finale, costo 50 euro.
1: Ah, solo 50 euro. Eh sì, comunque sono passati anni. Poi il valore dell'euro si è abbassato, l'inflazione, Serena Williams si è ritirata.
0: E quindi?
1: Anche Federer, Nadal.
0: Però è rimasto Djokovic, ragazzi.
1: Ma a che punto è Djokovic? Non ha fatto gli internazionali di Roma, Djokovic?
0: Sì, è uscito.
1: Ha uscito?
0: Sì, è uscito.
1: E dove è andato?
0: Penso al Colosseo a sto punto.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
9: La compagnia.
8: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
9: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
10: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini, pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli, con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
8: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Grazie 3G.
11: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
12: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
11: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
13: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
14: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
15: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Gemelli diversi ci hanno riportato nel 2003 con Mary su Radio Latte e Miele. Lasciamo da parte un po' il tennis.
1: Meno male.
0: Parliamo d'amore, eh?
1: Ok.
0: Ma sempre con uno sfondo sportivo.
1: Ok. Perché nel senso che ci sono gli... Ok, no, perdiamo sta volgare, prego.
0: Ho paura.
1: Quindi... No, no, va tranquillo, non lo dico.
0: No, perché in Italia in questa settimana non c'è solo il tennis protagonista. C'è anche il ciclismo.
1: Ah, è vero,
0: c'è il Giro d'Italia, ragazzi. E in questa edizione del 2026 si è partiti dalla Bulgaria.
1: Giro d'Italia che parte dalla Bulgaria, ci sta.
0: Nei primi l'anno scorso era partito forse dalla Francia.
1: Ah, ancora meglio. No, non seguo il ciclismo, sbaglio, quindi non conosco, anche se...
0: Neanch'io, infatti stavo ipotizzando.
1: Giro d'Italia, dico. Sarà in Italia,
0: vabbè,
1: no?
0: Vabbè, ma si finisce in Italia, ma abbracciamo tutti i paesi limitrofi.
1: Il Giro
0: anche...
1: d'Europa, chiamiamolo.
0: Avevo cercato perché è partito dalla Bulgaria per la questione di estendere il marchio. Marketing, okay, capito?
1: Tutto con la Mark.
0: Tutto con la Mark.
1: Mark, marketing,
0: marchio. Qui si parla di Mar.
1: Mar.
0: Anzi, Matt. Matrimonio.
1: Ok, ok.
0: Perché
1: perfetto.
0: Proprio nelle prime tappe una coppia bulgara ha incastrato perfettamente il matrimonio con il passaggio del Giro d'Italia.
1: Quando ha detto per sempre sì, tra parentesi.
0: Salutiamo Santa Vinci.
1: Esatto, e c'è stato il giro che passava. Tipo, tipo quando l'inno finisce con le frecce tricolore che sfoggiano sopra
0: che
1: di
0: figata.
1: Loro. Invece il ciclismo, purtroppo di fumogeni con le frecce non c'erano, però.
0: Sono passati i ciclisti proprio nel momento in cui si stava celebrando questo matrimonio. Non è che si può celebrato lì in strada, però nel momento delle foto, capito, con gli sposi dietro sono passati tutti i corridori
1: e c'era Pogacar che dovrebbe essere il più forte ciclista.
0: Hai detto che non lo sai.
1: No, però so che dovrebbe essere
0: tu
1: uno
0: sai
1: dei
0: i nomi
1: migliori.
0: Così a caso
1: sì
0: anche Maradona,
1: c'era
0: forse Sinner,
1: Calcio sì infatti Valentino Rossi c'era sempre due ruote e sì, che si è messo lei, si è fatto la foto con gli invitati, no?
0: O magari qualcuno che era proprio indietro e ha detto ma tanto arriverò ultimo,
1: sai che c'è?
0: Si sarà fermato,
1: sì,
0: avrà riempito la borraccia di prosecco.
1: Bella,
0: auguri
2: per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino. E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Eurofestivalnews.com, il newsblog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com. 19:02
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Rolling Stones e The Colors su Radio Latte 1000. Giovedì, siamo nella serata di questo bel 14 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene. Ciao Paschi.
1: Ciao Simone. Io mi sono accorto in questo momento che siamo a metà mese. È incredibile questa cosa.
0: Domani saremo a metà mese preciso.
1: Preciso, preciso. E poi settimana
0: prossima.
1: Anzi,
0: no, sono 31 giorni. Quindi,
1: quindi no, sì. Poco di. Vabbè, domani. Esatto, esatto. E siamo contenti di questo anche perché vuol dire che sta arrivando un ottimo weekend.
0: Speriamo che lo sia dal punto di vista meteorologico, perché questa settimana siamo un po' zoppicati.
1: Un po' scazzonti, come si dice,
0: scazzonti. Claudicanti.
1: Claudicanti.
0: Allora, c'è qualcuno all'ascolto che ha il Chihuahua?
1: Non io.
0: Perché oggi, 14 maggio, è la giornata internazionale del Chihuahua.
1: Bau Bau, quindi.
0: Bau Bau, razza canina originaria del...
1: Del Sud America.
0: Sì?
1: Beh.
0: No, Centro America?
1: Centro America, Messico.
0: Bravo!
1: Sì.
0: Ti sei preparato.
1: Eh no, è semplicemente perché ascoltavo DJ Bobo. Pa pa pa pa ra, Chihuahua.
0: Ah, era lui?
1: Sì, era lui.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10 45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
7: L'economia.
6: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
9: Quando l'amore cerca la

0: e vivi le emozioni. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Famila Superstore con Bistrò dal 14 maggio raddoppia a Foggia. Tutti i giorni in macelleria, pescheria e salumeria. Prodotti freschi e selezionati. Al reparto forneria e cucina, tanti piatti pronti da portar via, anche su prenotazione e catering. Nel reparto enoteca, vini e bollicine premium, anche zero alcol, pronte da gustare grazie a cantinette refrigerate. Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti aspettiamo a Foggia in via Federico Spera 1.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Prima donna di Clara su Radio Latte e Miele, posto dove solitamente parliamo di classifiche belle, classifiche di cibo, di posti fantastici, delle migliori mete per le vacanze, per esempio.
1: Dove bisogna andare? No, a poco prezzo anche?
0: Sì, solitamente ne parliamo, ma ora parliamo di una cosa che conosce molto bene Simone Rossi.
1: Il calcio?
0: La classifica degli oggetti più rubati al supermercato.
1: Ma cosa conosco? Ma non è vero.
0: Dai, tu non hai mai rubato al supermercato?
1: Io non ho mai rubato al supermercato una... Forse sì, una merendina, ma al supermercato
0: scorso.
1: Quello a casa, quello di quando ero piccolino. Cos'è? Uscivamo con gli amici e quindi magari uno si metteva una merendina nella tasca.
0: Tu sei uno di quei bambini che le madri indicavano per dire io non voglio che tu diventi così. Dicendo al proprio figliolo
1: tuttora,
0: da piccolo.
1: Tuttora, non vorrei che tu bambino diventassi come quel signore lì.
0: In realtà penso che sia anche un po' per disperazione la classifica delle cose più rubate, perché a livello di cibo abbiamo...
1: Ma a livello nazionale o international?
0: A livello nazionale. In Italia si rubano pasta, farine, caffè, tonno e carne in scatola.
1: Beh, tutta roba di prima necessità.
0: Eh sì, poco sotto ci sono i superalcolici e il vino, che sono anche là di prima necessità.
1: Dipende.
0: Per Simone Rossi.
1: No, non è vero.
0: No, non scherziamo.
1: Non hai detto neanche la birra.
0: È vino.
1: Superalcolici e vino. Io preferisco, prediligo la birra, è perché vero. Sono sali minerali. Sai che sono tennista, sportivo, devo reintegrare, non ti faccio parlare.
0: Le birre sono difficili da rubare, per questo motivo non le rubo. Perché sono tante, cioè una bottiglia di vino da tanti euro è diverso.
1: Non diamo consigli su come rubare le birre.
0: Poi, anche se prima del cibo, ci sono altri articoli al supermercato che sono ancora più gettonati dai taccheggiatori.
1: Quali sono?
0: Posizione numero 3 per le borse.
1: A borsa?
0: Le borse.
1: Dove la metti la borsa?
0: Dentro un'altra borsa. Posizione numero 2 per le scarpe.
1: Ah, i supermercati, pensavo l'alimentare, basta, nei
0: negozi.
1: Nei negozi
0: e supermercati. Prima posizione.
1: Il manichino.
0: No. No. Come fa a portartelo?
1: Sarebbe stata bellissima.
0: No, lo porti in scooter e ti fanno la multa perché non è il casco. Prima posizione, medaglia d'oro per i prodotti dell'igiene orale.
1: Quelli sono più comodi.
0: Igiene personale, non orale. Ah. Che poi ci sta perché costano un sacco. Cioè, un sapone intimo costa circa 6 euro. Cioè, alla fine, posso dire, mica ci devo lavare dei gioielli. No, in realtà sì, è vero.
1: Però lo puoi nascondere lì. No, lo sto solo provando.

0: di LDI H7 su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di furti.
1: Sì,
0: anche se
1: a proposito di santi.
0: Santi ce l'hanno forse in paradiso, questi tre ragazzi che ne hanno fatta una abbastanza grave.
1: Cioè?
0: Montecatini, tagliatelle, fiorentine e vini di alto livello costano da 250 euro e i ragazzi scappano.
1: Al ristorante?
0: Sì.
1: Mi parlavi ieri che avevi fatto, come si dice a Roma, il vento. Nel ristorante dove è stato
0: balzato, cioè dove non ho fatto entrare
1: come
0: Medvedev,
1: dite voi, in maniera scurrile, pisciato,
0: non si dice
1: Zverev il tennista.
0: Io mi dissocio da tutto quello che si è stato detto,
1: nel fuori onda. Tu hai detto che hai fatto il vento, non hai pagato.
0: Qualcuno che conosco ha fatto il vento.
1: È inutile che ci racconti delle storie di questo.
0: Va bene, andiamo a Montecatini, per favore.
1: Sì,
0: mamma, è pronto. Non so, mi sembrava il tono di tre ragazze hanno mangiato come Cristo comanda al ristorante Montacolle a Montecatini.
1: Sì,
0: il proprietario
1: un gioco di parole.
0: Sì, è un casino. Si sono innervositi, ho detto, sai che c'è, non parlo.
1: Se lo dite bene, avete il vino offerto.
0: Stavo scherzando. Il proprietario, dopo che i ragazzi hanno fatto il vento, ha scritto su Facebook: se entro tre giorni non vi fate vivi, vi denuncio. Alla fine, però, sono passati anche più di tre giorni e non ce l'ha fatta, perché in realtà è un bonaccione. Cioè, questo proprietario del ristorante ha visto questi tre ragazzi.
1: Ma non ce l'avessero fatta i ragazzi.
0: No.
1: Sono tornati indietro.
0: No, non ce l'hanno fatta.
1: Hanno lasciato una busta.
0: No, assolutamente no. Il proprietario è un buono, era comunque contento di vedere questi ragazzi molto entusiasti. Cioè, si è presentato con questa scottona.
1: Ma ragazzi giovani.
0: Si è presentato con questa fiorentina da 3 kg e ha detto: ragazzi, va bene queste? Sì, che bello!
1: Ma anche non mangio da Natale.
0: Esatto. Hanno mangiato queste pappardelle al cinghiale, 3 kg di fiorentina e il vino di livello, e poi al conto, arrivato il conto, si sono detti: va bene, andiamo a fumare una sigaretta.
1: Classica mossa, però, prendere roba di qualità. Sia da mangiare, sia da bere, soprattutto se sei ragazzi, lì un attimo.
0: Sopracciglio si alza.
1: Barricate l'uscita.
0: Esatto, ma poi dai, posso dire, ragazzi, 250 euro.
1: A testa?
0: Erano in tre. 80 euro a testa. Cioè, 80 euro a testa con questa fiorentina. Cioè, con 80 euro a Milano ci compri pane e acqua.
1: Basta con sto paragone con Milano. 80 euro non entro neanche al ristorante io.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot. Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta,

0: Tesla?
1: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
0: Sì, ma attento a non graffiarla.
1: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
2: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
6: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
5: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
6: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
5: Aperti anche la domenica. A pranzo.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Su Radio Latte e Miele spesso viene a trovarci Alessandra Tropiano del Meteo.it il lunedì. Tra poco, anche se non c'è lei, parliamo di roba meteorologica.
13: Ti stai sbilanciando?
12: No.
13: Stai rubando il lavoro ad Alessandra Tropiano?
12: Non mi permetterei mai.
13: Stai nel tuo. C'è Riccardo Cocciante.

0: Olè, Zan Zan, Rosalina di Fabio Concato.
1: Casché.
0: Perché dal 1984 su Radio Latte e Miele, dove vi avevamo anticipato che avremmo parlato un po' di roba meteorologica.
1: Sì, di temperature?
0: Sì, temperature, perché è un periodo in cui non ci stiamo capendo abbastanza nulla. Cioè, per esempio, io ieri sono uscito alle 7 del mattino di casa. Poi sì, noi abbiamo anche lo scooter, che vuol dire uscire e provare a meno 5 gradi rispetto agli altri. Quindi, uscito all'ora della colazione,
1: sì,
0: con giacca, felpa e maglietta. All'ora di pranzo ero in maglietta in giro e poi di nuovo la sera di nuovo con la giacca. È una cosa abbastanza normale.
1: No, oh, infatti stavo dicendo, sì, dici qualcosa di nuovo.
0: Tu non hai cambiato il piumone ancora?
1: Non,
0: no?
1: Ancora, e dico l'abbraccio. Poi adesso con queste temperature che si sono abbassate a Milano, dormo ancora tranquillo sotto le coperte.
0: Anche se ho un po' di difficoltà, perché non ho il piumone, ma un plaid, sai, di quelle coperte abbastanza calde, ma non troppo tipo il piumone. E alcune mattine mi sveglio sudato, altre invece mi sveglio la notte con
1: quella
0: freddo.
1: È una fregatura, secondo me. Bisogna prendere il micro piumone, quello di mezza stagione.
0: E quindi piumo. Piumone, vabbè, insomma. Comunque, questo perché il corpo umano si adatta alla temperatura media del luogo in cui vive, no? Si chiama scientificamente acclimatazione, tanto che per esempio in Finlandia iniziano a sentire caldino quando ci sono 13 gradi.
1: 13 gradi caldino. Vabbè, ma perché lì sono abituati, hanno la pelle dura, li vediamo soprattutto i turisti che arrivano dal nord Europa.
0: È vero.
1: Ad aprile qui per loro è quasi estate.
0: Ma guarda, io ho casa dei nonni. Io ho casa dei nonni che è sul lungomare di Catania, e quando per esempio a dicembre ci sono quei 15-16 gradi, c'è gente che sta lì a farsi il bagno e noi siamo là col piumone.

0: È il momento di Ligabue su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando dei momenti in cui inizia un po' a sentirsi caldino,
1: sì?
0: Che tradotto vuol dire mi vado in giro in maglietta,
1: mi
0: no?
1: Vado in giro
0: in maglietta in giro per l'Europa, che ovviamente in base all'altitudine cambia. Per esempio in Italia iniziamo ad avere caldino a 23 gradi, quando c'è quella temperatura si inizia a girare in maglietta.
1: Sì?
0: L'altro estremo è
1: in Finlandia.
0: L'Islanda inizia a sentire caldino
1: a 3 gradi
0: e a girare in maglietta quando il termometro dichiara 7 gradi. Cioè c'è una differenza di...
1: In maglietta vanno in giro.
0: C'è una differenza di 16 gradi.
1: A 7 gradi.
0: Però là la differenza è che essendoci meno inquinamento e soprattutto...
1: C'hanno il ghiaccio nel sangue, è normale che a 7 gradi tengono...
0: No, che il sole fa più caldo. Cioè là poi ci sono i venti, moltissimi venti.
1: Cioè il sole dell'Islanda scalda di più rispetto al nostro sole.
0: È lo stesso sole, Simone.
1: Perché hai detto fa più caldo?
0: Perché c'è meno... c'è uno schermo diverso tra il sole e la superficie.
1: Stiamo entrando in super quark praticamente.
0: No, superficie ho detto, non super quark. Tu ti sei confuso ogni volta. No, in realtà in Italia quindi tra i 22 e i 25 gradi iniziamo ad avere caldino. Ecco,
1: sì.
0: In Finlandia a 9 gradi, mentre il paese che si leva la felpe più tardi è il sud della Spagna, dove gira in maglietta solo quando il termometro recita 26 gradi.
1: 26 gradi ancora col
0: felpino.
1: Col felpino?
0: Sì.
1: Ma sotto c'hanno la sangria, non c'hanno il sudore, secondo
0: me.
1: Ma
0: no, la sangria poi riscalda un pochino. Poi tu dovresti saperlo, no?
1: Cosa?
0: Che la sangria riscalda, tu che sei un grande fan, no? Tu birra, hai detto.
1: A me piace anche la sangria, quando
0: infatti,
1: vado
0: in Spagna.
1: Quelle poche volte che giro.
0: Eh?
1: Ah no, però vado al ristorante messicano, delle volte prendo la sangria.
0: Poi vedi un Simone Rossi che fa tanto oddio, quindi in Islanda a 7 gradi iniziano a sentire caldo. Simone, lo vedi che c'è la neve, lui ha bevuto talmente tanta sangria che va a torso nudo e poi febbre.
1: A orso nudo.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ernia con i pinguini tattici nucleari, ferma a guardare su Radio Lattimiele.
1: Ma fermatevi voi, perché?
0: Cioè, lo sapevate che...
1: Molto bene.
0: Allora, oggi scopriamo...
1: Perché Simone Rossi continua a non avere voce.
0: A parte questo, un'ovvietà.
1: Ok.
0: La scienza ci consiglia di andare in ferie ogni 2 mesi.
1: Ok, va bene. Se avete un sacco d'esordi, sì. Cioè, grazie al cavolo Award, potremmo dirci.
0: Grazie al Kansas.
1: Grazie al Kansas.
0: Dal punto di vista medico e psicologico, è emerso che dovremmo prenderci una pausa ogni bimestre.
1: Ok.
0: Interrompere la routine ogni 2 mesi?
1: Ma esiste anche tipo un aiuto, tipo la scienza spiega che bisognerebbe avere una vacanza ogni 2 mesi e spiega anche che per averla dovresti guadagnare 2.000 euro in più al mese in questo modo?
0: Cioè... No, non solo vacanza, vuol dire anche prendersi del tempo, tipo stare a casa, non andare al lavoro, capito?
1: Tutti noi abbiamo 60 giorni di ferie al mese, no? Per cui...
0: Allora, i ricercatori suggeriscono di distribuire le ferie che abbiamo.
1: Ok.
0: Quindi non concentrarle tutte d'estate, tutte durante l'inverno.
1: Però se le ferie obbligate...
0: Natalizio. Si parla. Si arriva alla giustificazione di questo studio, perché si parla di punti di vista medici e psicologici, quindi al datore si va lì con questo certificato.
1: Certo, e il datore sa come ti risponde?
0: Sì?
1: Sei simpatico, un simpatico disoccupato.
2: Fin qui tutto bene, su Radio Lattemiele. Fin qui tutto bene, su Radio Lattemiele.

0: esatta è offerta da
1: Eurofestivalnews.com, il news blog dedicato all'Eurovision Song Contest più letto d'Italia. Ti invita a seguire la seconda semifinale questa sera in diretta dalle 21. Non perdere tutti gli aggiornamenti live da Vienna con i nostri inviati e vivi l'informazione eurovisiva in tempo reale su Eurofestivalnews.com.
2: 20 e 1.
3: C'è chi ancora deve aspettare il venerdì per andare a godersi il weekend e chi invece lo sta già abbracciando.
4: Corta.
3: Ciao Nabati.
5: Ciao Nina, come stai?
4: È bene, freddo. Bene, grazie. Oggi sì, ragazzi. Oggi sì.
3: A Milano fa freschino. In più, in questo periodo dove un piove, giorno fa caldo, giorno fa freschino, sui mezzi pubblici ormai l'aria condizionata è a manetta.
4: Perfetto, bravo.
3: Tu che prendi il treno, immagino che...
4: Ma un freddo pazzesco, cioè servirebbe il piumino, quello invernale.
3: Anna Patti ha i pantaloni di velluto.
4: Sì, oggi sì, perché ho detto, vabbè, facciamo così, tanto poi sul treno fa ancora più freddo.
3: Devo prendere il treno per Milano, invece no, sono a Oslo.
4: Esatto.
5: Io oltretutto ho fatto... Avete fatto il cambio di stagione voi?
4: No.
3: Io ancora il piumone.
5: Ancora il piumone.
3: Sì.
5: Tu sei matto.
4: Sì.
5: No, ma l'abbiamo parlato anche prima in realtà di queste temperature, anche perché comunque per esempio per me il velluto ormai è in cantina, cioè io non lo voglio più vedere.
3: Il velluto anch'io, però il piumone ancora faccio fatica a metterlo via.
4: Torno a casa, cambio l'abbigliamento.
5: No, rimani qua.
3: Speriamo
4: oggi
3: che stasera a Milano non escano 30 gradi,
4: esatto.
3: Capito? Dopo.
5: Anna Patti, sì, no,
4: se
5: non
4: mi sciolgo.
5: Non se ne va a casa, rimani qua per le prossime due ore con Al Centro della Musica. Ciao Anna.
4: Ciao.
1: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
6: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
7: Le stelle del 15 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, forse sei troppo concentrato sul lavoro e meno sull'amore. Relazioni delicate, soprattutto con partner dal carattere forte. Le coppie già instabili potrebbero discutere, attenzione. Toro, settimana molto positiva in amore e nel lavoro, nessun vero ostacolo astrale. Attenzione a non rilassarti troppo, serve continuare a impegnarsi per ottenere risultati stabili. Gemelli, lascia alle spalle le tensioni nate, soprattutto tra marzo e aprile. Emozioni e amore diventano protagonisti e giugno favorisce i sentimenti. Cancro, Venere regala amore, nuove emozioni. Ora è in un passaggio davvero molto importante. Addirittura un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Weekend in arrivo, passionale, intenso. Il Leone dovrebbe ritrovare un po' di relax. C'è una luna nervosa, ma restano grandi possibilità di vittoria, successo. Forse è proprio questo successo che costa fatica. In amore, meglio domenica. Vergine, situazioni lentamente si sbloccano. Se hai fatto delle richieste nel passato, se vuoi cambiare accordi, contratti, avremo un cielo molto importante. Non è una fase negativa, ma di attesa. Le prospettive future sono migliori anche per l'amore. Bilancia, tempo di capire chi tenere vicino. Recenti conflitti hanno lasciato insoddisfazione. Hai la sensazione di meritare di più. In amore servono chiarimenti. Attenzione alle parole, anche in vista delle prossime settimane. Lo Scorpione avrà un giugno molto attivo nell'ambito del lavoro e anche in queste giornate, secondo me, si potrà iniziare a capire come stanno andando le cose. Progetti e decisioni prendono velocità, possibili confronti importanti e i sentimenti si risvegliano. Sagittario, finalmente Venere non sarà più contraria, recupero in amore, amicizie, socialità. E poi questo è un cielo importante per i liberi professionisti, per i creativi, per coloro che lavorano a provvigione. Dopo un periodo di silenzio arrivano aperture, tempo di nuove scelte e nuovi percorsi. Capricorno, un weekend più leggero, più sereno. Quello che hai passato negli ultimi tempi non lo augureresti, penso, neanche al tuo peggior nemico. Ma comunque sappi che sono favoriti i dialoghi, che in qualche modo si potrà persino ricucire uno strappo. Le coppie in crisi dovranno affrontare chiarimenti. Venere non perdona, ma in questo momento la tua testa è presa da altri pensieri, più legati alla vita vita lavorativa. Acquario, bisogna affrontare questioni pratiche irrisolte. Chi ha firmato un accordo se n'è pentito e magari ci sarà anche necessità di rivolgersi a un esperto, avvocato, notaio, commercialista per riuscire a risolvere una situazione. Attenzione quindi a firme e decisioni affrettate, emozioni da recuperare, riequilibrare. Il segno dei pesci si sente un po' sotto accusa, diciamo che questo è un momento in cui la pressione dall'esterno c'è, ma con Giove favorevole e altri pianeti attivi, quantomeno giugno è un mese che porta buone soluzioni. Quindi è molto importante stringere i tempi, soprattutto se ci tieni ad ottenere un successo, un vantaggio, non rimandare nulla a luglio. Importante esprimere chiaramente il tuo punto di vista proprio entro la fine del mese. Un saluto da Paolo Fox e un abbraccio grandissimo.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!

0: Gaia, bossa nostra qui su Radio Latte Miele, tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Quando l'amore cerca la

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente, pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
3: Si può racchiudere la primavera in un istante?
4: Da noi sì.
3: Il 16 maggio a Puglia Village c'è Flash Day, con un irripetibile meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, con l'acquisto minimo di 2 articoli. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: che senza di te.
1: Willy Peyote con Kodak esce domani il suo nuovo album che si intitola Anatomia di uno schianto prolungato. Cominciamo con Al centro della musica.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon giovedì da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Ultima puntata di Al centro della musica per questa settimana. Puntata come sempre con tutti gli ingredienti che ormai conoscete, la nostra buona musica che ci permette anche di fare dei salti indietro nel passato grazie ai nostri viaggi. Primo viaggio di questa sera dedicato a un grande artista italiano, Adriano Celentano. Secondo viaggio, come sempre, un viaggio tematico. Abbiamo un album molto bello che ci ha accompagnato questa settimana e che ci ha permesso anche di ritrovare qui su Radio Latte Miele una delle voci che voi amate, che di solito parla di volley qui, ovvero Marco Caronna. Con lui invece in queste sere stiamo parlando di musica, di ottima musica. Tutto però è preceduto dalla nostra citazione.
4: Una vita senza musica è triste, ma una musica senza vita è terribile. Adriano Celentano.

Lucio Capussela, si è spento il sole, abbiamo scelto questa versione di un grande classico di Adriano Celentano, musica scritta proprio da lui insieme al maestro Leoni, testo scritto da Luciano Beretta e Michi Del Prete, che poi avrebbero seguito Adriano Celentano nell'avventura discografica del clan. Canzone che parla di una storia d'amore finita dopo un'estate meravigliosa passata insieme a lei, lei sceglie un altro e lui soffre talmente tanto da pensare che lei gli abbia spento il sole, non vede più la luce, pensa addirittura di non potersi più innamorare, anzi dice proprio: non cercherò più nessun'altra se non posso avere te. E questa canzone ci sembrava perfetta per la citazione dello stesso Adriano Celentano dalla quale siamo partiti, proprio perché insomma se si spegne il sole nella musica e gli manca quel ritmo che deve necessariamente avere, è davvero una cosa terribile.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Torna Adriano Celentano questa sera qui al Centro della Musica, protagonista del nostro primo viaggio insieme. Noi torniamo a raccontarvi la sua carriera. Ripartiamo dagli anni 90, da un grande successo insieme a Mina, Brivido Felino.

Celentano con Brivido Felino dal 1998. Facciamo però un passetto indietro, andiamo all'inizio degli anni 90, perché la carriera di Adriano Celentano continua a dividersi tra cinema, che è stato parte della sua carriera con grandi successi cinematografici soprattutto fino agli anni 90, e televisione. Proprio nel 1992 il programma Svalutation, che andava in onda su Rai 3, aveva conquistato oltre 5 milioni di telespettatori, diventando uno dei programmi più visti della storia di Rai 3, della terza rete Rai. In effetti tutti i programmi televisivi di Adriano Celentano hanno avuto un successo incredibile. Si pensa anche alle cose strane e bizzarre che faceva, come chiedere alle persone di spegnere la televisione per poi riaccenderla dopo qualche minuto, o cambiare canale, tutte cose che tra l'altro chi lo seguiva faceva ogni volta. E oltre alle trasmissioni televisive, nel 1994 fa il suo ultimo tour che attraversa sia le più grandi città italiane che le città europee, e che ha la sua ultima tappa proprio al Forum di Assago a Milano. Anche questo viene trasmesso dalla Rai, questa volta Rai 1, e seguita da più di 7 milioni di persone quella data lì. E tra l'altro invece il concerto registra proprio un record, oltre 500.000 biglietti venduti, e ad oggi è proprio l'ultimo tour di Adriano Celentano, anche se poi tornerà live diverse volte. E nel 1998 esce proprio questo grande successo, Mina Celentano fanno un album insieme, e dentro ci sono dei grandi successi come Acqua e Sale, come la canzone che abbiamo appena ascoltato, Brivido Felino. Solo l'anno dopo, nel 1999, esce un altro album di grande successo per Adriano Celentano, scritto da Mogol e Gianni Bella, e dentro c'era anche questa canzone, L'emozione non ha voce. Io non so.

Adriano Celentano, l'emozione in una voce dal 1999 dal suo album Io non so parlar d'amore, che realizza insieme a Mogol, Gianni Bella e con la partecipazione di Fio Zanotti. Album molto fortunato che riporta Adriano Celentano in testa alle classifiche in Italia per tantissimo tempo. Album che vende oltre 2 milioni di copie e che da molti è considerato proprio l'album della rinascita artistica di Adriano Celentano. Dentro c'era proprio questa canzone che abbiamo appena ascoltato, ma anche un altro successo come Gelosia e la canzone L'arcobaleno, scritta da Mogol con musica di Gianni Bella, dedicata a Lucio Battisti. Qualche anno dopo, in realtà nel 2000, esce un altro album, Esco di rado e parlo ancora meno, che è un altro grande successo di Adriano Celentano. Anche qui tante settimane di permanenza in classifica e diciamo che alla base c'è ancora il lavoro di scrittura di Mogol e di Gianni Bella, però dentro ci sono anche altri nomi importanti, come una canzone scritta da Ivano Fossati, anche un duetto con Nada, e dentro questo album c'è anche questa canzone, anzi proprio questa canzone è responsabile del traino e del successivo successo che poi ha avuto l'album Per averti.

0: Adriano Celentano con Per Averti, da un altro album per lui molto fortunato e da una collaborazione che poi continuerà anche nei prossimi anni, quella appunto con Mogol e Gianni Bella, che scriveranno altri pezzi fortunati per lui. Negli anni 2000, nel 2006, l'Università di Foggia gli offre la laurea honoris causa in lettere e filosofia, ma Adriano Celentano, che è sempre stato molto fuori dagli schemi, rifiuta con una precisa motivazione, dicendo che se avesse dovuto accettarla avrebbe dovuto migliorarsi, quindi appunto crescere anche culturalmente, e lui questo non lo può fare perché deve rimanere il re degli ignoranti, citando anche un suo precedente album, anche quello tra l'altro di grande successo. Proprio negli anni 2000, tra poco andiamo a concludere il viaggio dedicato ad Adriano Celentano, arriviamo nel 2016, ancora un grande ritorno insieme a Mina e ancora un album di successo per loro. Tra poco ascoltiamo Amami Amami.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
7: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
8: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

Mina e Celentano con Amami Amami, i due cominciano a lavorare al nuovo album nel 2015, proprio in quell'anno gira la notizia che sarebbero tornati insieme per un nuovo album che poi esce appunto alla fine del 2016 a novembre. Le migliori, l'album, dentro c'era questo pezzo, il pezzo che proprio ha anticipato l'uscita dell'album, album che ha venduto più di 250.000 copie, 5 dischi di platino, quindi davvero grande successo per loro due. L'anno dopo esce una raccolta, Tutte le migliori, che raccoglie i più grandi successi dei due artisti, sia da solisti che in coppia, inglobando anche le migliori e anche il loro primo album insieme, ovvero Mina Celentano. Nel nostro viaggio dedicato a Celentano per quest'oggi ci fermiamo qui, ma avremo modo sicuramente di tornare sulla carriera di Adriano Celentano. Come sempre, dopo i nostri viaggi noi torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità. È tornato anche lui, Mannarino, con un nuovo album. Lui stesso ha detto che è stato lontano per un po', e in quel tempo si è un po' perso, anzi si è dovuto proprio perdere per poi poter arrivare fino a qui e portare tutto l'amore che ha trovato in quel periodo nelle sue canzoni, come questa che si intitola proprio Per un po' d'amore.

Siamo quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica e facciamo un saluto speciale a tutte le persone che sono fuori dall'Italia e che dall'estero ascoltano Radio Latte e Miele, scelgono noi e la nostra musica, grazie anche e soprattutto allo streaming sul nostro sito lattemiele.com.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Baez e stessa direzione il suo nuovo singolo ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati qui al Centro della Musica, ancora buon giovedì sera a tutti voi da parte di Anna Patti, seconda ora insieme tra poco. Torniamo sull'album che ci ha accompagnato questa settimana, Fabrizio De André, 1991 concerti, un po' la summa di tutta la poetica di Fabrizio De André. Ne parleremo tra poco in compagnia anche questa sera per l'ultima sera con Marco Caronna. E poi ci sarà un viaggio da fare insieme a voi, un viaggio che ci riporterà tutti in campagna. Ci sono anche le nostre novità, come sempre, rimanete con noi.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
5: No, ho solo smesso di accontentarmi.
4: Parli dell'arredamento?
5: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
4: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
5: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
4: Allora non è solo arredamento.
5: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Ponte Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: ricco latte e miele che ci accompagna questa settimana, Laura Pausini con Immensamente, ma noi a quest'ora al centro della musica abbiamo un album che invece ci tiene compagnia per tutta la settimana, che noi amiamo raccontare e riscoprire, riascoltare insieme a voi, e questa settimana è stato un piacere grandissimo poterlo fare insieme a Marco Caronna. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao Anna.
0: È sempre bello averti con noi, e stasera ascoltiamo ancora una canzone che fa parte, come dicevamo, no? Dentro questi album live ci sono sempre canzoni che sono importanti per la carriera dell'artista, e Cresa de Ma è un momento fondamentale nella carriera di Fabrizio De André.
1: E beh, forse è il pezzo che testimonia la curiosità di Fabrizio, di cui parlavamo qualche giorno fa, e che ha contraddistinto tutto il suo percorso, perché lui a un certo punto si affida a una ricerca fatta soprattutto da Mauro Pagani, grandissimo musicista, arrangiatore, anch'egli facente parte della PFM, anzi fondatore della PFM, perché premiata Forneria Marconi era il posto dove lui andava a comprare il pane quando era bambino, Mauro Pagani, che fa dei giri nel Nord Africa, in Grecia, recupera strumenti etnici, il sax, l'oud, il bouzouki, e propone a Fabrizio, che era intrigato all'idea di fare un disco in genovese antico, perché non seguiva la classifica, non seguiva, ed era una follia, i discografici erano impazziti quando Fabrizio andò loro a proporre, questa è una cosa che io ho avuto la fortuna di poter avere questi racconti, in questo caso per esempio direttamente da lui, perché al Club Tenco, quando gli consegnarono il premio Tenco per Cresa de Ma, a me capitava di essere appunto un ragazzino che però si trovava lì, e lui dice voglio fare un disco che racconti un mondo, quello dei marinai genovesi, di appunto che scoprono mulattiere di mare altrimenti sconosciute ai più, di sapere come si fa ad andare al largo partendo da Bocca d'Asse, e scrive un libro così, un disco così, e Mauro Pagani lo arrangia in maniera mirabile e fa venire fuori questa canzone, che, a tornare a quello che dicevamo di come De André si schiera sempre con gli umili, come si è sempre detto, comincia con le voci del mercato del pesce, anche dal vivo, sono voci registrate del vecchio mercato del pesce di Genova, che Fabrizio accomuna alle voci degli indiani Sioux quando andavano a caccia dei bisonti.
0: Ascoltiamola insieme, Cresa de Ma, Fabrizio De André.

0: Fabrizio De André con Cresa De Ma qui al centro della musica, ancora in compagnia di Marco Caronna. Marco, te la invidio molto quella cosa che hai detto prima di essere stato giovanissimo però presente e di aver sentito e visto dal vivo e soprattutto ascoltato i racconti dello stesso Fabrizio De André. Io purtroppo non ho avuto questa fortuna, Marco.
1: Ma perché tu non eri manco nata?
0: No, quello però, no, però
1: io ero un bimbetto che suonava la chitarra e che si è trovato in quel club Tenco, quindi in una cosa in cui Amilcare Rambaldi, che era il patrono del club Tenco, alla sera faceva ste cene in cui c'erano Guccini, Vecchioni, che per me erano come avere, se fossi uno che voleva fare il parroco, avere San Paolo, San Francesco e alla stessa tavola. E De André rifiutò il premio Tenco, o meglio decise che non lo avrebbe tenuto lui, chiamò sul palco Valentino Tenco, il fratello di Luigi, e donò quel premio a Tenco. Quel disco all'inizio ebbe quel pezzo, ebbe una cosa, insomma, andò un po' in sordina. Successe però che poi venne inserito per forza nella summa, appunto, dei concerti del 91, anche perché ci fu un apprezzamento globale di quel pezzo, perché due insospettabili, e sto parlando di Stevie Wonder, che disse che quel pezzo, che Creuse de Ma era un disco che era la cosa migliore che lui aveva sentito nella musica europea degli anni 80, e l'altro era il leader dei Talking Heads, che disse la stessa cosa: disco molto interessante, disco che ha sonorità che occhieggiano e fa un nome molto importante a Peter Gabriel, per l'appunto, che era un altro che si andava a cercare la musica laddove la musica stava scomparendo.
0: Eh sì, erano i due esempi, no, di quello che era stato fatto negli anni, fine anni 80, anni 90 con la world music, quindi insomma, che grande onore per il nostro numero uno Fabrizio De André. È stato veramente un piacere enorme ospitare te, Marco, questa settimana e poter riassaporare questo grande album di Fabrizio De André attraverso i tuoi racconti. Grazie, Marco.
1: È un onore mio, ma insomma, rifacciamolo presto.
0: Molto volentieri, molto volentieri. Grazie ancora a Marco Caronna, allora a presto.
1: Grazie Anna, grazie a tutti.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
2: La compagnia.
1: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
2: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
3: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
1: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contatti

0: Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
6: Secondo viaggio di questa sera dedicato alla Campania, tanti artisti italiani che hanno voluto celebrare la Campania in tanti modi diversi. Cominciamo da Paolo Conte con Diavolo Rosso.

pagine di Corriere Paracarri. La loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada.

Paolo Conte con Diavolo Rosso, un omaggio ad uno dei personaggi più forti di personalità dell'epoca pionieristica del ciclismo, perché il Diavolo Rosso era proprio un ciclista astigiano, Giovanni Gerbi, uno dei più popolari tra l'altro proprio fino ai primi anni 50, e quel soprannome se l'era aggiudicato perché era finito durante una fuga in mezzo ad una processione ed il parroco, che aveva visto questa macchia rossa sfrecciare, lo apostrofò appunto come il Diavolo Rosso. Ma soprattutto in questa canzone Paolo Conte ci racconta la sua terra, la campagna astigiana, e lui stesso ha detto di essere molto legato a questa canzone che lo fa tornare all'epoca, al tempo del fieno, in cui si sentiva anche la presenza della campagna, della montagna. Lui dice si poteva vedere, anche se era poco più lontana, la Francia, e si poteva davvero respirare la vita di campagna, come lui fa raccontandocela in questa canzone, che a quanto pare tra l'altro non è stata neanche tanto facile da scrivere, perché lui ha detto ci sono voluti tante ore per poterla scrivere esattamente così com'era, quindi non è arrivata di getto. La campagna è protagonista anche del prossimo successo cantato da Toto Cutugno, Voglio andare a vivere in campagna.

Toto Cutugno con Voglio andare a vivere in campagna, canzone che lui aveva presentato al Festival di Sanremo nel 1995, canzone che a Sanremo non era stata né capita né apprezzata perché arrivò 17esimo in gara, ma subito dopo ebbe grande successo, ancora oggi è tra le canzoni più note di Toto Cutugno. E, canzone che in realtà era ispirata ai suoi ricordi d'infanzia, di quando era bambino e insieme alla mamma lasciava la città per andare in campagna a trovare il nonno Silvio. Crescendo quei ricordi erano ovviamente impressi nella sua mente e lui avrebbe voluto tornare a quella vita che aveva scoperto da bambino, quella vita comunque così semplice, fatta di valori semplici e che evidentemente aveva comunque nel cuore. La campagna torna in modo però diverso, anche con atmosfere molto diverse, anche in questo brano piuttosto famoso del 1999, un grande successo di Jovanotti che si intitola Un raggio di sole.

0: Jovanotti con un raggio di sole, grande successo per lui, bellissima canzone d'amore in cui appunto, nonostante i dissidi amorosi, alla fine lui dice: nonostante i guai che possiamo avere io e te, io torno sempre da te e torno con in mano soltanto un raggio di sole, quindi con tutta l'energia del mio amore, con tutto il calore. Però la campagna è nei sogni di lei, perché lui a un certo punto nel testo dice: abbiamo preso la casa in città, ma lei sogna la campagna, quindi con gli uccellini, le anatre, le oche, i delfini, i conigli, le api, le foche, insomma sogna una vita semplice, evidentemente fatta proprio di tutte quelle cose che si possono vivere solo in campagna. Tra poco il nostro viaggio si conclude, dedicato ovviamente alla campagna, con un'altra canzone dove il tema della campagna però torna in modo metaforico. L'ascoltiamo tra poco, Emma con Cullami.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Emma, Cullami, qui su Radio Latte Miele, l'ultima canzone dedicata alla campagna nel nostro viaggio. Dicevamo prima che qui la campagna torna in maniera metaforica, perché nei primi versi emerge proprio la consapevolezza della vulnerabilità. Si può pensare di essere forti come una quercia di una grande ricca foresta, dice il testo, e poi scoprirsi una pianta di un giardino di campagna. E proprio in quei casi, quando si smarrisce la strada, quando insomma ci si sente persi e ci si deve ritrovare, bisogna ritrovare il proprio equilibrio, lo si ritrova solo tra le braccia di una persona della quale ci fidiamo, e quindi solo l'amore può darci quel rifugio di cui abbiamo bisogno. Probabilmente la canzone era stata dedicata da Emma alla nonna, alla quale Emma era anche molto molto affezionata, e quindi parla appunto di favole, dell'essere, dello stare guancia a guancia, del trovare proprio quell'affetto di cui si ha bisogno e farsi cullare dalla persona a cui si tiene di più. Questo nostro viaggio dedicato alla campagna si è appena chiuso con Emma, e noi torniamo al 2026 con le nostre novità, e qui al Centro della Musica torniamo ad ascoltare lei, che ormai conosciamo abbastanza bene, la piccola Viola con Promettimi.

0: 22 e 1.
1: Siamo arrivati alla fine della puntata e anche alla fine della settimana con Al Centro della Musica. Subito dopo di noi rimanete qui, vi tengono compagnia i Viaggi di Rewind. Domani sera invece a quest'ora protagonista Edo con il suo Giovane Fuori Classe, quindi non mancate. E noi con Al Centro della Musica torniamo lunedì dalle 20 alle 22. Grazie a tutti voi per essere stati con noi anche stasera, grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Chiudiamo la nostra puntata, come facciamo sempre, affidiamo il nostro finale ad un artista italiano e alla canzone che chiude l'album di questo artista. La protagonista stasera è Laura Pausini dal suo album omonimo del 1993 che si chiudeva con Lettera. Buonanotte.

0: latte e miele. Rewind.
1: Rewind.
0: Rewind.
1: I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
0: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
1: Rewind. La musica che non si dimentica.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Kibr scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
1: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
2: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
1: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
2: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
1: Aperti anche la domenica. A pranzo.
3: Sabato 16 maggio, il 23° Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Latte Miele Re Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azz.

0: 23:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 15 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, forse sei troppo concentrato sul lavoro e meno sull'amore. Relazioni delicate, soprattutto con partner dal carattere forte. Le coppie già instabili potrebbero discutere, attenzione. Toro, settimana molto positiva in amore e nel lavoro, nessun vero ostacolo astrale. Attenzione a non rilassarti troppo, serve continuare a impegnarsi per ottenere risultati stabili. Gemelli, lascia alle spalle le tensioni nate, soprattutto tra marzo e aprile. Emozioni e amore diventano protagonisti e giugno favorisce i sentimenti. Cancro, Venere regala amore, nuove emozioni. Ora è in un passaggio davvero molto importante. Addirittura un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Weekend in arrivo, passionale, intenso. Il Leone dovrebbe ritrovare un po' di relax. C'è una luna nervosa, ma restano grandi possibilità di vittoria, successo. Forse è proprio questo successo che costa fatica. In amore, meglio domenica. Vergine, situazioni lentamente si sbloccano. Se hai fatto delle richieste nel passato, se vuoi cambiare accordi, contratti, avremo un cielo molto importante. Non è una fase negativa, ma di attesa. Le prospettive future sono migliori anche per l'amore. Bilancia, tempo di capire chi tenere vicino. Recenti conflitti hanno lasciato insoddisfazione. Hai la sensazione di meritare di più. In amore servono chiarimenti. Attenzione alle parole, anche in vista delle prossime settimane. Lo Scorpione avrà un giugno molto attivo nell'ambito del lavoro e anche in queste giornate, secondo me, si potrà iniziare a capire come stanno andando le cose. Progetti e decisioni prendono velocità, possibili confronti importanti e i sentimenti si risvegliano. Sagittario, finalmente Venere non sarà più contraria, recupero in amore, amicizie, socialità. E poi questo è un cielo importante per i liberi professionisti, per i creativi, per coloro che lavorano a provvigione. Dopo un periodo di silenzio arrivano aperture, tempo di nuove scelte e nuovi percorsi. Capricorno, weekend più leggero, più sereno. Quello che hai passato negli ultimi tempi non lo augureresti, penso, neanche al tuo peggior nemico. Ma comunque sappi che sono favoriti i dialoghi, che in qualche modo si potrà persino ricucire uno strappo. Le coppie in crisi dovranno affrontare chiarimenti. Venere non perdona, ma in questo momento la tua testa è presa da altri pensieri, più legati alla vita lavorativa. Acquario, bisogna affrontare questioni pratiche irrisolte. Chi ha firmato un accordo se n'è pentito e magari ci sarà anche necessità di rivolgersi a un esperto, avvocato, notaio, commercialista per riuscire a risolvere una situazione. Attenzione quindi a firme e decisioni affrettate, emozioni da recuperare, riequilibrare. Il segno dei pesci si sente un po' sotto accusa, diciamo che questo è un momento in cui la pressione dall'esterno c'è, ma con Giove favorevole e altri pianeti attivi, quantomeno giugno è un mese che porta buone soluzioni. Quindi è molto importante stringere i tempi, soprattutto se ci tieni ad ottenere un successo, un vantaggio, non rimandare nulla a luglio. Importante esprimere chiaramente il tuo punto di vista proprio entro la fine del mese. Un saluto da Paolo Fox e un abbraccio grandissimo.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte e miele. Rewind. Rewind. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
2: Rewind. Rewind. La musica che non si dimentica.
6: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava.
0: e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Salvatore e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Sabato 16 maggio, il 23° Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Latte e miele.
1: L'impronta di una testa sul cuscino.
2: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana. Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte e miele.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Mezzanotte e due.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Sembra apatica solo perché non mi agito. Fuori c'è il sole, piove, dentro il mondo dove abito mi scoppia la testa. Magari ora basta.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso.
1: Una e 59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.